0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Se ci sei.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the white witches.

0: Rocket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Utenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come al solito Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. Vi do subito i nostri contatti, vi ho già detto il sito, ma ve lo ripeto: www.radiocittaperta.it. Ci trovate anche sulle applicazioni tipo TuneIn Radio e anche su Radio Garden, insomma sulle app che possono trasmettere le radio web, come noi siamo ormai da qualche anno. Allora, 340 197 4468 per chattare e salutare il sottoscritto. E vi ricordo che noi siamo una radio che non vive di pubblicità, ma vive solamente con il contributo di noi conduttori, speaker, facenti parte della redazione, chiunque è associato alla nostra associazione, e in più ci manteniamo grazie al prezioso vostro contributo che potete continuare a fornirci andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare donazioni via carta di credito o via PayPal. Allora, anche il canale Twitch, abbiamo il nostro canale Twitch per seguire quando andiamo in video. Vi potete abbonare e se avete Amazon Prime questo è assolutamente gratuito. Saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si connetteranno il martedì dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione andrà in replica. E poi vi ricordo che comunque c'è sempre il podcast, quindi non potete scappare, non avete scusanti. Dice: no, non ho perso la tua trasmissione, c'è sempre il podcast. La mia risposta è sempre quella. Allora, cominciamo questa calda domenica pomeriggio di giugno con una serie di mini special. Non so quanti saranno, non so quanto dureranno, non so che frequenza avranno, non ne ho idea. Mi è venuta in mente due giorni fa di fare questa cosa. Parliamo dei materiali. Allora, se voi dite, ma questo è matto. Vabbè, ma scusate, è un pretesto per stare un paio di ore, anzi in questo caso un'ora, perché la prima metà della trasmissione è dedicata ai materiali, passare un po' di tempo insieme e ascoltare musica che magari non ricordate oppure che magari non conoscete. La vedo un po' più difficile, ma comunque passare un po' di tempo insieme a questo disperato che risponde appunto al nome di Fabrizio. Allora, cominciamo con l'acciaio. Perché cominciamo con l'acciaio? Perché è il mio settore, cioè è il materiale che in un certo senso mi dà il pane da un bel po' di anni. L'acciaio e anche soprattutto l'acciaio inossidabile è sinonimo di durabilità, di solidità, anche se lavorandoci potrei anche dire non sempre, anzi c'è sempre il famoso e sempre valido detto dal se scassa puro metal. Quindi se lo dicono a Napoli da non so quanti secoli, da quando c'è l'acciaio e il metallo si dice così, quindi vuol dire che anche quello si scassa o si rovina. Allora, cominciamo con appunto una delle metafore sull'acciaio, che vuol dire appunto solidità, però si dice anche: no, io non sono mica fatto d'acciaio, sono fatto di sangue e di ossa. Kid, capisci? Stainless steel.

Kid, capisci, stainless steel, non sono fatto d'acciaio, ma sono fatto di sangue e di ossa. Allora, andiamo avanti. Stringere il microfono con il pugno d'acciaio come un'arma reale, ma anche in senso figurato, cioè un qualcosa che invita a ribellarsi al silenzio, considerato sempre un complice dei misfatti, e soprattutto il silenzio nei confronti dell'oppressione. E loro sono Rage Against the Machine, e questa è Fistful of Steel. I'm gonna go get some more.

Rage Against the Machine, Fistful of Steel. Allora andiamo avanti, il brivido della velocità e il sentimento di fratellanza che lega tutti i bikers, i motociclisti, l'ebbrezza di correre su ruote d'acciaio, Wheels of Steel, Saxon.

Ed erano i Saxon con le loro ruote d'acciaio, Wheels of Steel. Allora andiamo avanti, rimaniamo più o meno su queste sonorità. Opporsi alle avversità, come direbbe qualcuno in questi tempi, mostrare resilienza. Per i Manowar vuol dire avere il cuore d'acciaio, Heart of Steel, Manowar.

patatona dei Manowar, questa Heart of Steel, roba da accendino e da dondolamento sugli spalti di uno stadio. Allora, tornerò a fare lo special quando i metallari fanno ballad, che feci già qualche mese fa, ma ce ne ho ancora tanti di pezzi di ballad metallare da farvi ascoltare. Allora, l'acciaio può essere considerato anche come un simbolo di fedeltà, no? Nel senso che non ti molla mai. Potrei avere qualche cosa da dire in merito, ve l'ho già detto, ma comunque Warlock, True as Steel.

I Warlock dalla Germania, questa band di metallo anni 80 che ebbe vita relativamente breve, solo dall'82 all'86 se non ricordo male, fece un 4 album in studio se non sbaglio, la caratteristica, la graffiante voce di Doro Pesch. Allora andiamo avanti, veicolare, canalizzare le proprie emozioni per perseguire i propri desideri e le proprie aspirazioni. Billy Idol, Pumping on Steel.

Pumping on Steel, Billy Idol. Cambiamo sonorità, ma parliamo sempre di acciaio in un certo senso. Il sentimento di nostalgia dei tempi che non torneranno più è simboleggiato nel prossimo pezzo proprio da un fiume d'acciaio, una volta fonte di unità e invece adesso simbolo di distruzione e abbandono. Steel River, Chris Rea.

Ed era il fiume d'acciaio Steel River di Chris Rea. Andiamo avanti. Un invito a liberarsi dai vincoli sociali, rappresentati in questo pezzo da dei cancelli d'acciaio che ci imprigionano. Dai, andiamo a scardinare questi cancelli. Devo, Gates of Steel.

Devo, Gates of Steel. Andiamo avanti. I sentimenti di disillusione e di disperazione che accompagnano chi vive in una città che era un polo industriale che è crollato come attività. E sono passati 42 anni da questo pezzo, ma in tante città, in tante parti del mondo, la situazione è simile a quella che ci cantavano nel lontano 1984 i Big Country, come facevo a non mettere Steel Town.

Country Steel Town. Allora, lasciamo l'acciaio, ultimo pezzo su questo materiale, e prima di andare alla pausa poi cambieremo totalmente atmosfere. Allora io questa me la sono lasciata per ultima prima della pausa, perché è un pezzo che a me, uno dei pochi pezzi che probabilmente potrebbe anche commuovermi. I pesi e le sfide che possono sopraffare e soffocare lo spirito di una persona, in questo pezzo sono rappresentati da una pioggia di acciaio. Steel Rain, lui è, perché è sempre vivo con noi, Chris Cornell.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20

0: Italia.
1: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
2: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

siamo rientrati dalla pausa con questa meravigliosa The First Circle, Pat Metheny Group. Allora, e più o meno queste saranno le atmosfere che ci accompagneranno in questa seconda parte del Rifugio Atomico qui su Radio Città Aperta. Allora, andiamo in Germania, dove si è formato questo trio attorno ad un pianista svedese dal nome Martin Tingvall, e il gruppo si chiama appunto Tingvall Trio, che vede anche il batterista tedesco Jürgen Spiegel e il bassista cubano Omar Rodriguez. Questa è Woodpecker, Tingvall Trio.

Tingvall Trio con Woodpecker. Veniamo adesso ad una band che è in attività da esattamente 49 anni e che ha avuto diversi cambi di formazione. Attualmente ruota attorno al tastierista, pianista e compositore Russell Ferrante. Sto parlando degli Yellow Jackets, che ebbi modo di vedere dal vivo circa 2 anni e mezzo fa, se non ricordo male era novembre del 2023, all'Auditorium Parco della Musica. Fu un concerto molto molto bello e ci ascoltiamo dagli Yellow Jackets questa The Village Church.

Ed erano gli Yellow Jackets con The Village Church. In questo pezzo abbiamo potuto apprezzare anche il sax di Bob Minzer. Ma a proposito di sax, andiamo ad ascoltare il quartetto di un sassofonista proprio che risponde al nome di Joshua Redman, il Joshua Redman Quartet, e questa è Alone in the Morning.

Joshua Redman Quartet, Alone in the Morning. Andiamo avanti. Lui è un tastierista e compositore newyorkese che risponde al nome di Jamie Saft. Vi faccio ascoltare questa Don't Lose Yourself, che prevede la partecipazione di un cantante che di solito canta tutt'altro genere, che non vi presento perché lo riconoscerete senza dubbio alcuno.

Ed era la voce di Iggy Pop in questo Don't Lose Yourself di Jamie Saft. Allora, arriviamo adesso ad una band che io amo particolarmente, che mischia jazz, world music e anche musica da camera. Loro sono gli immensi Oregon, qui a Mosca insieme alla Tchaikovsky Symphony Orchestra in questa Icarus.

Ed erano gli Oregon con questa Icarus insieme alla Tchaikovsky Symphony Orchestra. E gli Oregon furono fondati dal grandissimo Ralph Towner, che ci ha lasciato all'inizio di quest'anno, e ce lo ascoltiamo Ralph Towner qui insieme ad uno dei miei batteristi preferiti, uno che spazia fra il jazz, la fusion e soprattutto il progressive rock. Sto parlando di Bill Bruford, e questa è Thistledown.

Ed era Bill Bruford insieme alla chitarra di Ralph Towner in questa Thistle Down. Ma a proposito di batteristi progressive prestati ad altri generi, a questo punto parliamo di Phil Collins e dei Brand X. Questo loro primo album del 1976 dal titolo Unorthodox Behavior, e ci ascoltiamo Nuclear Burn, Brand X.

Billy Cobham con Spectrum. Vado di corsa perché volevo farvi ascoltare ancora due pezzi. Andiamo a 1974, Keith Jarrett qui nel suo quartetto insieme a Jan Garbarek, Palle Danielson e Jon Christensen, Spiral Dance.

Ed era Keith Jarrett insieme a Jan Garbarek, Palle Danielson e Jon Christensen in questa Spiral Dance. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento al prossimo weekend, quindi sabato dalle 10 alle 12 con il Saturday Atomic Brunch e domenica prossima dalle 16 alle 18, come di consueto, qui nel Rifugio Atomico, sempre su Radio Città Aperta. Io vi saluto con questo trio tedesco, i Trio Sense, insieme a Paolo Fresu in questa Quiet Sense. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati, benvenuti, ecco un nuovo appuntamento di Puzzle su Radio Città Aperta con voi, Gianluca Polverari, con questa trasmissione di noise, psichedelia, post-punk, elettronica, suoni eterodossi, questo gioco ad incastri degli altri suoni per così divertirci e ascoltare ottima musica insieme. Trasmissione che poi potete seguire anche in podcast. Lo trovate sul sito di Radio Città Aperta, lo trovate su puzzle.podomatic.com, lo trovate su Spotify, lo trovate anche su Spreaker. Ebbene, anche oggi ascolteremo tanta bella musica, belle due ore intense con una varietà di suoni e di interpreti che spaziano anche a livello temporale tra presente e passato. E dunque io vi invito a partecipare alla trasmissione, vi ricordo anche i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 347 2450 020, poi c'è Facebook Gianluca Polverari, la chat di Skype Radio Città Aperta, ovviamente vi ricordo che c'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, la trovate come Puzzle su Radio Città Aperta. Ovviamente saluto anche tutti coloro che stanno ascoltando la replica del martedì e tutti coloro che ascoltano appunto la registrazione, il podcast. Bene, siamo pronti per iniziare con il primo brano per quel che riguarda oggi. Loro sono i grandi Old Time Religion.

Old-Time Religion, Left and Shake. Che poi Ellington De Dionisio, glielo chiesi anche anni fa quando lo intervistai, mi ricorda molto un artista chiamato Carl Blake nella voce, il leader dei Shocked at Peters. Lui mi disse che non li conosceva, chissà se poi nel frattempo ha avuto modo di ascoltare il mio suggerimento e se li andate ad ascoltare oppure no. Fatto sta che mi ricorda molto nella voce Carl Blake, tant'è vero che ora ce lo andiamo ad ascoltare proprio con gli Shocked at Peters. Questo era un disco della metà degli anni Ottanta chiamato Not Born Beautiful, che secondo me è un capolavoro poco conosciuto dell'intero post-punk, avant-funk e grande musica in generale. Shocked at Peters.

E questi erano i grandi Shocking Peters dall'album Not Born Beautiful, un disco che amo e che mi ascolto sempre con grande piacere, alterna momenti più così frenetici a ballate veramente struggenti come questa in sottofondo, che però non vi farò ascoltare perché magari ci invece ascoltiamo Miserable Worm. Shocking Peters da Not More Beautiful.

con anche interventi di fiati, un bel brano da un ricco lavoro chiamato Not More Beautiful, il primo di Shocked at Peters, che avevano inciso anche degli EP. I primi EP e l'album rimangono qualcosa di inarrivato per la band stessa, che poi produsse altri lavori in seguito belli, ma che non hanno la stessa magia, la stessa pasta di questo, anche sonora, di questo esordio, che rimane secondo me la cosa migliore prodotta da Carl Blake, che poi è stato attivo anche in altri progetti come i Lemon Kittens. Gli Evil Twin e molto altro ancora. Carl Blake fece anche un disco solista. Questa è Radio Città Aperta, questo è Puzzle e questo signore, questo attempato signore che vi parla è Gianluca Polverari, che vi propone ora la musica di un'altra bella band che si chiama Writing Squares. La traccia scelta è The Library, e quindi snoccioliamo la nostra libreria musicale dando spazio a Writing Squares, disco del 2021. Sonorità lo-fi decisamente, ma ricche di idee. E qui c'è anche un fiato, un basso distorto, percussioni e via con i grandi Writing Squares.

library.

right up the hallway, there are two.

Ed è un disco molto interessante, un disco che ha una pasta musicale lo-fi, ma che nello stesso tempo ha tante invece intromissioni sonore intriganti, da questo basso distorto a questi interventi sgraziati dei fiati, a una ritmica così scomposta e metallica. Insomma, Writing Squares, un gran bel disco, così come un gran bel disco questo del 1982 dei Nasmak, formazione olandese non molto conosciuta qui in Italia, anzi direi quasi nullo, però è una band molto valida, dove possiamo trovare anche gli echi dei Talking Heads di Remaining Light, ma non solo. Un gruppo che giocava molto su una ritmica ripetitiva, un cantato ossessivo, 4 Hour Clicks, il loro disco oggi scelto, e la canzone che vi vado a proporre è I Hope I'm Gonna Rain Today, Nasmak.

un brano ossessivo, ma tutto anche ben arrangiato a livello di groove, una batteria minimale ma incisiva. Insomma, Nasmak dall'Olanda, grande band misconosciuta in Italia e visse nella metà degli anni 80 tre dischi molto belli, l'ultimo magari un pochino più pop, questo era il secondo, For Our Clicks. Io ve lo farei ascoltare tutto il disco, ma non si può, magari un giorno, chissà. Però potete intuire quello che sto dicendo a livello di arrangiamenti e composizioni dei brani, così abbastanza rigorosi nella loro chiave, così quasi ossessiva, ripetitiva, che non lascia fiato. Io ho citato come importante influenza i Talking Heads di Remaining Light, e andiamo a ripescare quel disco con il brano più oscuro, forse in generale inciso dai Talking Heads, la conclusiva di Overload, Talking Heads, qui su Radio Città Aperta, Puzzle, con voi Gianluca Polverari.

un brano splendido che conclude un disco dall'importanza fondamentale proprio per la storia della musica, Remaining Light, Talking Heads, prodotto da Brian Eno. Qui nella scaletta odierna di Puzzle, che continua a questo punto con un altro lavoro assai intrigante di una formazione australiana chiamata The Next, un lavoro, questo qui del 2011, chiamato Mindset, ristampato anche di recente in vinile. Formazione australiana, diciamo tra sperimentazione jazz, vari inserimenti funk, insomma una band molto interessante, già attiva dalla seconda metà degli anni 80. E allora un estratto da Mindset, Daylights, per The Next dall'Australia.

e poi il resto ve lo ascoltate da soli, perché è una lunga traccia di 20 minuti o giusto un estratto. Lato A, lato B, due tracce, ognuna molto lunga, molto d'atmosfera, con la quale lasciarsi trasportare per The Next dall'Australia. Bella questa dei Lights, veramente cinematica per certi versi.

Questi suoni dove li trovate se non su Radio Città Aperta? Questi suoni, questi sogni che fanno sognare determinate scelte, magari quelle che trovate anche all'interno di puzzle.

E idealmente lasciamo l'Australia e ce ne andiamo in Messico. Qui sonorità più melodiche ma sempre molto soffuse, più dream pop shoegaze, ad opera di una band messicana chiamata Mintfield.

E così abbiamo un po' goduto delle sonorità melanconiche e romantiche dei Mindfield da Tijuana, che certo forse non è proprio un luogo che ispira romanticismo e poesia, viste le cronache che riguardano questa città, però ecco, è sempre bene sottolineare come determinati luoghi dove si pensa viva solo violenza e corruzione, beh, ci sono anche delle anime sensibili che creano musiche come quella dei Mindfield. L'album è Pasar de la Luce, edito da Innovative Leisure. Quelli che seguono sono messicani, però per tentar fortuna hanno deciso di andarsene a Berlino, forse solamente perché gli piace la città e la ispira di più. Comunque, loro sono i Say Still, messicani, ma di base a Berlino. Hanno realizzato un bellissimo disco di post-punk, cold wave, psichedelica, un lavoro che si intitola El Refugio. E questi gruppi non decidono di cantare in inglese, anche i Mindfield. Giocano con la lingua madre, per me è sempre un'ottima cosa. C'è chi invece fa fatica ad ascoltare i gruppi che non cantino in inglese, non è il mio caso. E allora ce li ascoltiamo, Las Puertas de la Noche, loro sono Say Still.

Jersey Steel incidono per Fats Club, un'etichetta che ci regala in generale degli ottimi dischi sempre su questo tipo di atmosfere. E se Steel non ci deludono, anzi devo dire che è veramente una bella produzione. Messicani di base a Berlino, questa invece è un'artista inglese che per un certo periodo è stata in Messico e con musicisti locali ha dato vita agli Exploded View, quindi parlo di Annika Anderson, conosciuta anche come Anika e basta. In questo caso si cela dietro la sigla Exploded View insieme a Ugo Quesada e a Martin Tolin, e noi ci ascoltiamo questo bel lavoro anche qui con varie sfumature da cogliere di volta in volta, così come la bella copertina che ritrae una natura morta come di quelle che si vedono nei musei. Ora non so se è proprio ecco qua, è un'opera infatti del 1888, vedo dal retro del CD, Olio su tela, opera di Julian Hayden Weir, e quindi anche una copertina di una certa importanza, così come è importante il sound presente all'interno del disco di Exploded View.

Exploded View, un disco, ripeto, anche in questo caso dalle tante sfumature da cogliere e comunque accompagnati dalla voce molto particolare di Annika, che qui si presenta con due N, Annika Anderson. Poi quando suona incide i suoi dischi solisti si presenta come Annika con una sola N. E allora ascoltiamocela ancora, però in chiave solista, senza gli Exploded View, con Freedom.

La musica di Anika, quindi, con Freedom, da questo suo bel incedere musicale che sa essere assolutamente così ansiolitico da una parte, ma anche sensuale.

E a questo punto mi va tanto di ascoltare e trasmettervi anche i grandi HTRK. Questo è un brano dal titolo Valentina, disco del 2021, Rolling Stones. Chissà chi è questa Valentina evocata nel titolo del brano che ora andiamo ad ascoltare per HTRK dall'Australia, quindi siamo tornati da quelle parti.

Ed è sempre una magia ascoltare la voce di Jonin Strandish, un gruppo chiamato HTRK che sta per 8 Rock, però di odio e di rock c'è ben poco ormai, c'è molta poesia melanconica, decadente. I loro primi lavori avevano un suono più cold wave, e poi ci fu la morte di Sean Stewart nel 2010 che ha lasciato un po' tutti scossi. Gli HTRK avevano suonato al Circolo degli Artisti tanti anni fa in trio, dove c'era anche Sean Stewart, e qualche tempo dopo si decise di andarsene. Loro hanno continuato in due, ossia Nigel Young e Jonin Strandish, e quindi Rhinestones è il loro disco del 2021, che contiene questa canzone dal titolo Valentina. A questo punto è necessario anche ascoltare in qualcosa che si intitola Valentino. In questo caso addirittura c'era un intero album intitolato così. Loro erano i Long Thin Killy, guidati da Luke Sutherland, che poi troveremo nei Bows. 1996 era questo disco uscito per la Too Pure, il secondo The Long Thin Killy dopo il magnifico esordio Houdini. Questo Valentino un pochino sotto, ma sempre valido rispetto al primo, che era veramente eccellente. Valentino, quindi Long Thin Killy.

Valentino, l'album. Long Finchilli scozzesi, attivi nella metà degli anni 90 con due album splendidi più un terzo un pochino inferiore, però ecco, questo era il loro secondo Valentino, guidati dalla carismatica voce di Luke Sutherland. E poi questi signori non è che scrivevano solo in questo modo, facciamo capirci, perché poi Long Finchilli erano anche questo.

che poi la voce di Luke Sutherland a me ricorda molto quella di Kelly O'Kereke dei Block Party, o meglio è venuto prima Luke Sutherland con i suoi dischi e poi Kelly O'Kereke dagli anni 2000 con i Block Party, però ci sono tonalità molto simili anche in questo caso. Incidevano per la grande Two Pure, che ha sfornato dischi su dischi negli anni 90 splendidi, e questo era uno dei gruppi che ho amato di più.

è qui, pure avrebbe proprio voglia di farvelo ascoltare, ma andiamo avanti, anche perché vi voglio proporre un altro artista sudamericano. Oggi ne abbiamo avuti vari, e ebbene, lui è Cristobal Jiménez Van Cauwelaert, metà sudamericano, metà olandese, credo, visto il cognome, chissà. Ha realizzato questo lavoro chiamato, ve lo dico all'italiana, 1389, che è una collezione di canzoni che l'artista ha composto durante la sua vita tra Londra e Berlino. Proprio lui si chiudeva in casa, scriveva dei brani, poi scendeva e viveva la città, salvo poi tornare magari proprio da solo nella notte profonda nella sua stanza e scrivere le canzoni, preso dalle suggestioni della città, della sua vita, della sua architettura, sia di Londra che di Berlino, non nascondendo anche in certi momenti una certa nostalgia, come dice lui stesso, proprio per la sua terra, per il Sud America. E allora questo artista, ripeto, si chiama Cristobal Jiménez Van Cauwelaert, più semplicemente va dietro il nome di Not a Citizen, non un cittadino, proprio perché comunque era non nelle sue terre, bensì ospite di Londra e Berlino, dove vi ha vissuto e si è ispirato per questo album che, ripeto, si chiama 1389.

A me nelle sue sonorità, Nota Citizen, questo progetto che abbiamo appena ascoltato, ricorda molto King Krul, l'artista inglese che vive proprio di queste atmosfere quasi noir. E tra l'altro sentite che cosa strana, se io vado a selezionare la prima traccia del disco, ora ci provo in tempo reale, inizia così, di Nota Citizen, arriva e credo. Ok, come inizia il brano di King Krul che ci andiamo ad ascoltare? Uguale. Cellular, lui è King Krul.

dal vivo. E lui è King Krul, che fa capire bene com'è poi la sua bravura anche sul palco, e come già si è visto anche in numerosi festival in giro per l'Europa. Oh, allora, adesso ci gustiamo una band scozzese che viene da Glasgow, autrice di svariati EP e anche un album. Si chiamano Baby Strange. More per Baby Strange dalla Scozia. Eccoli qui, tutti per voi e a tutto volume.

da Glasgow, si chiamano Baby Strange, more la traccia. E allora, volete ancora più potenza? Beh, vi servo subito con i Viagra Boys, che dal vivo qui in Italia hanno fatto veramente i botti, gente entusiasta, impazzita proprio per il loro set più che mai selvaggio, aggressivo. C'è questa traccia ad esempio che si chiama Shrimp Shack, che dal vivo diventa più del doppio a livello di minutaggio. Da Streetworms, il loro primo, Viagra Boys svedesi.

i Viagra Boys, quindi di Shrimp Shack e del loro album d'esordio Street Worms, sicuramente da il piglio, sì, rock and roll selvaggio con questo groove funk, e poi dal vivo assolutamente selvaggi e avvincenti, quindi ce li siamo gustati insieme, così come ci gustiamo insieme da Rotterdam Iguana Death Cult e il loro Nude Casino. E beh, pure loro, sapete che dal vivo sono veramente travolgenti, almeno ascoltando questo disco.

Loro sono Iguana Death Cult da Rotterdam, disco del 2019, e questo disco intitolato Net Casino, da cui ho estratto Carnal Beat Machine. Ma durante la trasmissione cito sempre funk, e allora ascoltiamo un po' di funk, di quello contaminato della New York City di primi anni 80. Loro erano i Conk, uscirono nel 83 con Yo, il primo album per le Disc du Crepuscule, un gran lavoro che poi qualche anno fa è stato anche ristampato su CD con brani in aggiunta. Questa è Baby D per Conk da New York, la New York proprio dei primi anni 80.

splendida commissione che si trovava nell'album To Each, disco che usciva nell'81, un lavoro che aveva veramente tanti brani di un certo livello, dove immaginate i Joy Division in una chiave più dinamica e funk. Forced Love, un estratto da questo disco per A Certain Ratio.

Una traccia splendida ad opera dei Certain Ratio dal primo disco To Each, vocione che ricordava molto Ian Curtis. E allora siamo giunti al termine di questa conduzione odierna di Puzzle, di questo gioco ad incastri degli altri suoni, e concluderemo questo gioco con una band inglese che fonde bene proprio il post-punk e il funk. Loro si chiamano Squid, una formazione inglese tra le più acclamate al momento contemporanee, e sulle loro note io vi saluto, ringrazio tutti coloro che sono stati in mia compagnia, in compagnia di questa trasmissione, che trovate ovviamente anche in podcast sul sito di Radio Città Aperta, e quindi vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari, e vi invito ovviamente nel continuare l'ascolto di RCA, Resistenza Culturale Attiva. Chiaramente non vi sto a dire che RCA è Radio Città Aperta, ma soprattutto, ecco, vi ricordo la nostra mission. Hashtag Resistenza Culturale Attiva. Loro sono gli Squid di Global Groove. Ciao ciao e buon ascolto.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Italia.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
2: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
3: Radio Città Aperta.it,

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. 14.01, questo è l'orario della diretta di martedì 16 giugno 2026. Riapre come ogni martedì la Bottega del Forno e come ogni venerdì in replica. Comincio col dare i numeri: 340-197-4468. Questo è il numero con il quale potete inviarci messaggi, sms, whatsapp e telegram. La Bottega del Forno, come tutti sanno, si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa. Quindi siamo nel bel mezzo del 1976 per quello che riguarda il nostro racconto. E come spesso accade, non è successo l'ultima volta, ma è stata un'eccezione più che, come dire, giustificata, parte la trasmissione con la rubrica Visti in prima visione, in cui il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ci parla e ci racconta un film, per l'appunto, del 1976. E come si conviene, per permettermi di collegarmi telefonicamente con Marcello, cominciamo con l'ascolto di un estratto dalla colonna sonora del film in oggetto, composta dal maestro Maurice Jarre ed eseguita da John Darkwater al sassofono con la Maurice Jarre Orchestra.

0: Eccoci qui, 14.06, abbiamo ascoltato per l'appunto un estratto della colonna sonora composta da Maurice Jarre per il film del quale ci parla oggi Marcello Gerardi, che con piacere torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
1: Sono qui, buongiorno Fabrizio.
0: Perfetto, allora di che film parliamo oggi?
1: Allora, parliamo degli Ultimi Fuochi, l'ultimo film di Ilya Kazan. Un grandissimo regista hollywoodiano, molto controverso, uno che ha fatto la storia del cinema hollywoodiano e nello stesso tempo è stato una delle persone che ha creato più controversie proprio nell'ambito del sistema hollywoodiano. Diciamo che ha fatto dei capolavori con un tram chiamato Desiderio, ha lanciato attori come Marlon Brando, è stato un grandissimo regista e impegnato soprattutto sul piano sociale, un grande regista progressista che veniva da una scuola che lui aveva contribuito a fondare, l'Actor Studio, quindi i più grandi attori usciranno da quella fucina che lui aveva creato e che continuò ad alimentare, e che aveva fatto dei capolavori anche come film meno conosciuti come Pinky, La Negra Bianca, sul tema del razzismo, Barriera Invisibile sul tema dell'antisemitismo, film che a rivederli oggi sono estremamente moderni, La Valle dell'Eden sui conflitti appunto sociali e di classe, insomma.
0: Beh, poi anche di un paio di trasposizioni di, come dire, di importanti drammi,
1: sì,
0: teatrali.
1: Sì, di Tennessee Williams, insomma, ha lavorato su tantissimi, su proprio un vero drammaturgo. Tra l'altro ha lavorato moltissimo anche in teatro,
0: sì, sì.
1: Quindi fin dagli anni 30 ha lavorato appunto anche nel teatro. Detto questo, è incappato in una tragedia al tempo del maccartismo, cioè lui, un uomo di sinistra, che addirittura era stato iscritto al Partito Comunista Americano per alcuni mesi e poi ne era uscito, si trovò nel 52 a fare il delatore e denunciò una decina di persone, suoi collaboratori stretti ed altri registi, come appunto simpatizzanti comunisti, terrorizzato dall'inquisizione che c'era allora, poi se ne pentì amaramente, però sostanzialmente insomma rovinò la carriera a diversi suoi amici e sentì per tutto il restante tempo della sua vita una specie così di senso di colpa terribile, al punto che nel 96, quando un Academy Award sancì un premio alla carriera, ci furono alcuni attori, tra cui Nick Nolte, che si rifiutarono di stringergli la mano e non lo applaudirono, insomma, quindi per dire, si creò un solco profondo, insomma, ad Hollywood su questi suoi comportamenti di cui si era pentito, ma che comunque anche addirittura aveva realizzato Fronte del Porto quasi come un'autodifesa personale, proiettando nel protagonista Marlon Brando, diciamo, alcune delle sue istanze, insomma. Comunque, al netto di tutto questo, un grande regista che chiude la sua esperienza con questo film magniloquente, questi Gli Ultimi Fuochi, con un De Niro sicuramente forse un po' sottotono, ma comunque insomma un attore sempre fondamentale, importante, misurato, in cui vediamo la storia di un grande produttore degli anni 30 di Hollywood, Monroe Starr, tratteggiato su una figura reale che era quella di Irving Thalberg, insomma un grande produttore di quegli anni, di grandi film, di grandi capolavori, che ebbe una vita appunto complessa, controversa. Questo produttore geniale, Monroe Starr, giovane, ha perso la moglie purtroppo per una malattia, è molto solo, comunque dispotico, molto creativo, molto geniale e addirittura in grado di sfidare l'industria cinematografica di fronte ad altri produttori, amministratori di Hollywood, e cui dice apertamente di un film che sta facendo, di cui prevede che non rientrerà nell'incasso, lui dice: io comunque voglio fare questo dono al pubblico, non solo di un film commerciale, ma di un film di qualità, quindi metto in conto anche le perdite. Ovviamente questo già comincia a segnare in negativo, diciamo, la sua carriera, perché se la legano abbastanza al dito, diciamo, gli altri produttori, amministratori hollywoodiani, in particolare Robert Mitchum, perché insomma è un'importante figura collaterale di amministratore produttore di Hollywood, la cui figlia, tra l'altro interpretata da una misurata Teresa Russell, è innamorata neanche molto segretamente di Monroe Starr, che la disdegna in realtà, perché incontra a seguito di una specie di terremoto devastante che insomma praticamente colpisce gli studi, incontra una ragazza che gli ricorda tantissimo la moglie.
0: Fa addirittura insomma sguinzaglia degli investigatori per andare a rintracciare. Perché...
1: Per andare a rintracciare, la rintraccia, riesce a sedurla, diciamo, con abilità anche durante una festa, e insomma, in poche parole, insomma, diventa la sua fidanzata. Insomma. Ma questa donna è sfuggente, è una donna che non si vuole legare, è una donna che ha un passato problematico, non glielo nasconde, che ha amato un uomo per moltissimi anni, un uomo molto più grande di lei, un uomo che lei considerava una specie di re, sostanzialmente un re, diciamo, disoccupato, ma comunque un re per cultura, lignaggio e capacità intellettuali, e comunque sia, insomma, non si lega di fronte alle proposte di questo geniale produttore, che comunque è estremamente coraggioso e dimostra anche molta inventiva, anche nei discorsi che fa per esempio con registi presenti, insomma, c'ha proprio un amore totale per il cinema, insomma, una specie di venerazione per il cinema, al punto di essere considerato quasi un guru. Però c'ha questo punto debole, che appunto si innamora di questa donna, non è sostanzialmente ricambiato, questa donna scompare e a un certo punto decide di sposare un suo salvatore, una persona che l'aveva salvata, diciamo, a Londra alcuni anni prima da una malattia, da un incidente. Dopodiché diciamo che questo Monroe Starr, molto decisionista, molto attivo, segue sempre le sue direttive, incappa in un altro, diciamo, nel capo del sindacato, diciamo, degli sceneggiatori, che è interpretato da Nicholson, che poche battute ma estremamente efficace. C'è un incontro-scontro con questo produttore. Nel frattempo i sistemi di produzione hollywoodiani, anche di concerto con il sindacato, sono cambiati. Starr non si vuole adeguare a questi nuovi sistemi, che comunque privilegiano in ogni caso più che la qualità, la spettacolarità, se vogliamo, e la vendibilità al pubblico. Lui non è esattamente così, ha una specie di concezione del cinema per il cinema, del cinema come arte, che si compromette sicuramente con l'industria, però deve essere anche un elemento artistico.
0: Ma poi c'è probabilmente questo... Marcello, ancora scosso dalla delusione d'amore, un pochettino,
1: sì,
0: con la guardia bassa,
1: perde colpi, scosso dalla delusione d'amore, dalla ostilità che appunto l'amministratore padre della ragazza sua spasimante gli dimostra sempre più. Insomma, lentamente viene esautorato, si ammala anche gravemente, poi supera, diciamo, la malattia, e lentamente viene esautorato proprio praticamente dal suo posto così di direttore, dal suo potere. C'è un finale molto triste in cui lui abbandona gli studi di Hollywood per entrare in una zona d'ombra. Ora, ovviamente, adesso io non so quanto sia ricalchi questa storia di Irving Thalberg, però probabilmente è abbastanza similare, anche se non dimentichiamoci che questo film è tratto dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald, che allora andava per la maggiore negli anni 70, anche se è un romanzo incompiuto.

0: con i fiocchi, con grandi attori, con dei cammelli Jean Moreau, insomma, abbiamo veramente di tutto e di più, insomma, no? Del resto Kazan era tuttora, nonostante fosse appunto avuto questa tragica esperienza del 52, era rimasto uno dei grandi di Hollywood, no? Anche se appunto, ripeto, lacerato da questa scelta e contestato in Hollywood, era comunque uno dei punti di riferimento, cioè aveva continuato a fare dei grandi film, insomma, dei grandi film d'impegno, dei grandi film, e anche questo a suo modo, anche se non raggiunge la grandezza, che ne so, di Splendore dell'Elba, insomma, dei film del passato, è comunque un film importante, insomma, sicuramente, che ricostruisce un'epoca degli anni 30 hollywoodiana con molta efficacia, cioè alcune immagini visionarie come quella del terremoto, per esempio, e molta inventiva cinematografica e soprattutto una recitazione da parte di tutti gli attori, anche quelli che hanno piccole parti, insomma, sorprendentemente adeguata. Quindi addirittura c'è Donald Pleasant, tanto per dire, nelle vesti di un regista un po' scombinato, insomma, ecco. Quindi nella sostanza è un film di buona qualità, non un capolavoro, è comunque il tramonto di Ilia Kazan, che comunque sia, diciamo, poi dopo non farà più nulla.
1: Sì,
0: poi...
1: la cosa strana è che praticamente sì, lui morirà agli inizi del nuovo secolo e quindi sì, insomma, il sì, suo silenzio è durato sì, per più di 25 anni, insomma.
0: Il suo silenzio è stato dovuto anche a questo terribile senso di colpa, questa anche... in parte ostracismo che Hollywood alla fine gli ha, un Hollywood che era tornata ad essere progressista, che comunque gli ha regalato. Insomma,
1: sì, però è una contraddizione, se vuoi, perché se tu già ti limiti al cast di questo film, ricordiamoci c'è anche Tony Curtis che fa
0: Curtis, ci sono una marea di grandi attori, magari in parti che, insomma, uno si chiede anche a cosa servono, no? Diciamo, tutti questi grandi attori per parti appena accennate. Sicuramente, però ecco, qualcosa è successo per cui lui comunque ha perso in un certo senso, quasi come protagonista, quasi come Moro Star, cioè lui ha perso la fiducia in se stesso, si è sentito così accantonato, si è allontanato da Hollywood. Forse bisognerà leggere i libri della storia di Hollywood per saperne di più, no? Comunque sicuramente per un quarto di secolo è stato silente prima della sua morte. Non ha fatto più neanche, credo, particolarmente opere teatrali, insomma, si è proprio sostanzialmente ritirato dalla scena, insomma, ecco. Comunque questo rimane un canto del cigno, insomma, sempre di prima qualità. Tra l'altro l'ultimo film non solo di Kazan, ma anche di Francis Scott Fitzgerald quanto a romanziere, e di Sam Spiegel stesso, insomma, quindi praticamente, insomma, alcuni morirono, altri si ritirarono come Kazan, insomma. Rimane un film di qualità, insomma, rimane un film a suo modo importante, molto ben tratteggiato, molto ben costruito, insomma, niente di più, ecco. Non siamo nella invenzione, soprattutto nella denuncia sociale che lui aveva avuto nei film a cavallo dagli anni 50-60, insomma. Per l'epoca faceva dei film molto molto di sinistra per Hollywood, insomma, era... Tant'è vero che fu così stridente questo terribile incidente che gli capitò, che gli segnò la vita, insomma, nel 52.
1: Sì, infatti sarebbe stato, come dire, interessante, magari entrandoci in confidenza, capire che minacce ha ricevuto, perché insomma, per arrivare ad un tradimento così evidente, così, insomma, sì, ha praticamente rovinato la carriera di un sacco di gente.
0: Ha rovinato la carriera di una decina di persone, insomma, e, tra l'altro, insomma, ha chiuso rapporti con amici di sempre, insomma, è stata una cosa che gli è costata molto a livello. Lui disse: io dovevo difendere non solo me stesso, ma i miei film, soprattutto dovevo difendere la possibilità di realizzare i film. Però, insomma, soprattutto per l'attenzione che ebbe nei confronti dell'Actor Studio, e soprattutto perché, insomma, comunque credeva fermamente nella sua professione, e si trovò, insomma, messo alle strette. Non ebbe il coraggio, come invece altri ebbero. Faccio un esempio: lo sceneggiatore Dalton Trumbo ebbe il coraggio di opporsi.

0: divenne uno dei 10 di Hollywood, stette in silenzio per 20 anni, poi comunque riprese a fare film, insomma a scrivere sceneggiature di film importanti. Quindi chiaramente sono scelte di vita, lui fece una scelta che comunque lo segnò profondamente, e insomma sicuramente insomma non tornerà mai più ad essere quello insomma dei tempi di un dramma chiamato Desideri, insomma, per intenderci, dove valorizzò Marlon Brando agli inizi, insomma, che era una specie di sex symbol, insomma film folgoranti che anche rivisti adesso sono film indimenticabili, insomma.
1: Tra l'altro questo film sicuramente c'ha una, non una scena madre, ma una scena che è passata alla storia del cinema, proprio perché è un classico caso di cinema nel cinema. Poi quando il protagonista è un, come dire, un genio della recitazione, e se vogliamo anche un discepolo dell'Actor Studio come Robert De Niro, c'è la famosa scena del Nichelino, no? Quando
0: sì, infatti, sì, quella è una delle classiche scene in cui molto creativamente il Nichelino, appunto, plastica l'invenzione e l'amore per il cinema di questo grande produttore, perché insomma stiamo parlando comunque di una figura importante, di una figura che probabilmente, se poi parliamo di Irving Thalberg, io adesso non ricordo bene, ma comunque ha realizzato alcuni dei maggiori capolavori di Hollywood degli anni 30, e quindi chiaramente erano persone di grande genialità, insomma. E la scena del Nichelino è suggestiva,
1: è un omaggio al cinema e alla sceneggiatura.
0: Un omaggio al cinema, alla sceneggiatura e all'idea stessa del cinema. All'idea stessa del cinema. Insomma.
1: Se quindi vogliamo trovare un gancio molto ardito riguardo quest'idea, con un film da noi recentemente recensito, ossia Wim Wenders con Nel corso del tempo, sì. Se vogliamo, appunto, in entrambi i casi, cioè in questa scena specifica, si dimostra che il cinema si nutre di se stesso, è come se non avesse bisogno che ci sia proprio per forza di cose,
0: sì,
1: una
0: il cinema
1: storia.
0: Deve essere per forza aderente per tutta la realtà, no? Come spiega Morostar. Il cinema è cinema.
1: E poi se una cosa cinematograficamente funziona, può essere anche fuori contesto, può essere anche qualcosa inzeppata a forza nella sceneggiatura, però insomma, come si dice a Roma, quando ce vo, insomma. Quando
0: sì, cioè, sostanzialmente la pura invenzione visiva, la capacità di stupire, se no insomma, in fondo che ci dice Morostar, no? Ci dice che il cinema è un'arte estremamente particolare, non a caso abbiamo quanti tipi di cinema? Infinità di cinema, abbiamo il cinema visionario di Fellini, per dire, abbiamo il cinema fantastico, il cinema dell'orrore, il cinema drammatico che era nelle cifre di Ilia Kazan, che peraltro era di origine greca, è nato ad Istanbul, quindi era vissuto alcuni anni dell'infanzia di Istanbul come straniero in patria, si era trasferito poi in America e aveva conservato fin dall'infanzia quest'idea di straniero in patria, e quindi l'aveva così spinto a mettersi sempre nei panni degli emarginati, dei diseredati, dei non compresi dalla società, comunque delle eccezioni, insomma, se vogliamo, delle persone che erano comunque fuori dalla norma.
1: Tutto quello, no? Che stai raccontando rende ancora più inspiegabile e incredibile il suo comportamento.
0: Sì, sì, infatti sì. E ebbe anche problemi di salute abbastanza gravi, da quello che mi risulta, però una spiegazione vera e propria del suo lunghissimo silenzio non l'ho trovata.
1: Tornando a parlare del cast veramente sfolgorante di questo film e di come appunto indipendentemente dal minutaggio delle proprie battute gli attori hanno fatto a gara a partecipare, ricordiamo in una piccola parte per esempio Angelica Houston, che è quella che permette a Robert De Niro di trovare la sua diciamo fidanzata,
0: sì, la sua aspirante fidanzata, sì, Angelica, Edna, sì, la figura di Edna,
1: e a me piace ricordare Seymour Cassell, che è un grande attore, uno degli attori feticcio di John Cassavetes, tra l'altro è arrivato fino a una, credo un po' meno di 10 anni fa, è campato, ha lavorato parecchio anche con un regista di culto dei tempi nostri come Wes Anderson, quindi tra l'altro insomma se ci riusciamo avremo modo ben presto di rivederlo, perché tra i film da lui interpretati ce n'è uno del 76 del quale faremo modo di occuparci, che è Assassino di un liberatore cinese, insomma è, è importante parlare anche sempre di Cassavetes, soprattutto in funzione del concetto di cinema, non cinema, no? In certi casi
0: assolutamente sì, certo. Quindi, sì, ma poi abbiamo appunto Gian Morone nel ruolo di Didi, no? Una delle interpreti del film che lui sta realizzando, e Teresa Russell, che poi diventerà famosa con La Vedova Nera anni dopo,
1: sì.
0: E che nella parte di Cecilia Brady, la donna neanche segretamente, apertamente innamorata di lui, e che lui proprio non si fila, per così dire, per nulla, insomma,
1: sì, secondo me lì succede anche che lui rifiutando la figlia è come se volesse fare un dispetto al padre, insomma, perché
0: probabilmente sì, c'è questo antagonismo col padre che fin dall'inizio comunque ha un rapporto complesso con lui, no? È vero che quando lui apertamente dice sì, questo film ci rimetterò, lo so, perlomeno $500,000, però io intendo farlo come semplicemente disegno artistico da regalare al pubblico come film, visto che ho fatto film di cassetta, ci voglio fare un film di qualità, e lui si storce, insomma, gli altri amministratori pure quando lui abbandona la riunione, insomma, storcono dopo la bocca, per così dire.
1: Certo.
0: Perché ovviamente che cosa ci vuol dire Ilya Kazan? Che Hollywood comunque è innanzitutto un'industria, e quindi devi stare in certi canali. Se già cominci così a teorizzare delle diversità, delle cose che vanno fuori dal mercato, già sei sospetto, no?
1: Certo.
0: Quindi ce ne sono tanti. L'attrice che è così, di cui lui si invaghisce, insomma, effettivamente Ingrid Boulding, insomma, che sarebbe Catherine, la ragazza di cui si innamora, in realtà non ha avuto un grande...
1: Sì, infatti il paradosso è questo, che futuro, nella parte, insomma, diciamo, della protagonista femminile, comunque dell'innamorata...
0: Sì, una delle... Sì, infatti non ha avuto un grande...
1: C'è un'attrice che si è vista solo in questo film, praticamente.
0: Sostanzialmente sì, non sappiamo i motivi, comunque, insomma, evidentemente...
1: Tra gli altri attori che vorrei ricordare, anche se la parte è ancora più minima e, se vogliamo, insignificante, c'è anche Peter Strauss, che ricordiamo per Soldato Blu. E quindi,
0: assolutamente sì, certo.
1: Questo film che appunto che fu uno dei primi della nuova Hollywood a vedere la storia del West dal punto di vista dei nativi americani, ricordiamo
0: certo,
1: che
0: uno dei primissimi film.
1: Fu uno dei primissimi film anche della nostra rubrica, quindi colgo l'occasione per ricordare che tutto quello di cui parliamo in questa mezz'oretta con Marcello Gerardi è archiviato nell'apposita sezione del sito di radiocittaperta.it, quindi se vorrete troverete questa, come tutte le recensioni che hanno preceduto la puntata di oggi, divise ovviamente in ordine cronologico all'inverso, cioè partiremo da quelle più recenti per arrivare fino a ritroso, fino ai film del 1970, che è stato il primo anno di cui ci siamo occupati in questa rubrica. Un'ultima annotazione che mi piace fare è il fatto che in questo film, contrariamente a quello che succedeva all'epoca, il doppiaggio di Robert De Niro è stato effettuato da Gigi Proietti,
0: con il
1: quale si ritroveranno parecchi anni dopo per Casinò. Nel frattempo lui ha lavorato quasi esclusivamente con Ferruccio Amendola, però ecco, c'è la cosa strana che se uno presta attenzione è inconfondibile la voce di Gigi Proietti.
0: Esatto. Assolutamente sì.
1: Che quindi all'attività di attore di cinema, all'attività di istrione con Amelie Occhi Please, in quegli anni veramente formidabili della sua carriera, ebbe modo anche di emergere come doppiatore.
0: Assolutamente sì, oltre che come attore, appunto come interprete, certo.
1: Allora, caro Marcello, sono le 14:30, penso che possiamo arrivare alle battute finali del nostro percorso sul cinema. Vi ricordo che siete su radiocittaperta.it nella rubrica Visti in prima visione all'interno della trasmissione La Bottega del Forno. Questa rubrica, curata da Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, porta questo titolo proprio perché Marcello ebbe l'opportunità di assistere alle proiezioni dei film di cui ci parla con lo splendore del grande schermo proprio all'epoca delle proiezioni in prima visione. Quindi uno dei passaggi finali della nostra rubrica è quella di un racconto autobiografico di Marcello che ci ricorda in quale cinema ebbe l'opportunità di vedere questo film.
0: Lo vedi in un'arena molto bella e molto grande di Nettuno.
1: Eh sì, era un classico che l'estate uno andava a recuperare i film che magari nella stagione invernale non aveva avuto modo.
0: Un altro non aveva avuto modo di vederlo. Però era un film che era uscito da pochissimi mesi.
1: Sì, sì, ma spesso quindi le arene addirittura a volte precedevano l'uscita dell'autunno l'uscita, perché facevano tipo dei piccoli test sul pubblico, no?
0: Assolutamente, sì, sì, infatti.
1: Bene, e il passaggio finale... con il quale appunto ci congediamo da Marcello Gerardi è un giudizio in stellette da 0 a 5 compresi i mezzi voti che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere di cui è storico collaboratore.
0: Ma io senz'altro mi attesto su 3 e mezzo.
1: Io sarei stato un pochino più, come dire, più stitico, non so se mi permetti questo termine, perché diciamo che la confezione, l'occasione, insomma anche l'autore del soggetto erano tali che forse sono rimasto un po' deluso.
0: Il capolavoro.
1: Sì,
0: ma comunque nel complesso è un film di buona fattura e anche qualcosa in più. Insomma.
1: Certo, quindi insomma...
0: Rivedendolo, sì, forse rivedendolo perde un po' del fascino iniziale, no? Di quando lo vidi 50 anni fa, però complessivamente rimane un'opera insomma notevole, ecco.
1: Allora,
0: un canto del cigno insomma sicuramente importante.
1: Tra l'altro la scelta abbastanza singolare da parte del regista è di un compositore musicista francese che sì è vero che è autore di importanti colonne sonore, però in realtà diciamo è fuori dal giro di Hollywood, anche se poi ha lavorato con Arthur Penn, ha lavorato con Fred Zinnemann, ha lavorato con grandi registi principalmente ovviamente francesi, però per esempio è l'autore della colonna sonora del Dottor Zivago, quindi insomma compositore di prima scelta. E quindi nel salutare Marcello dandogli appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 76 da lui recensito e raccontato, ci lasciamo proprio con il commento sonoro della scena della candela, The Candle Scene si chiama, del film The Last Tycoon. Una piccola parentesi sull'ennesima occasione mancata per tradurre fedelmente il titolo di un film, perché voglio dire...
0: Sì, è vero, sì, hanno scelto al solito un titolo più effettistico.
1: Sì, potevano chiamarlo L'ultimo Nababbo, l'ultimo... insomma, The Last Tycoon, questo è il titolo originale.
0: Sì, The Last Tycoon, sì, sì.
1: Ok, allora grazie Marcello, a risentirci a presto.
0: A te e buon proseguimento, Fabrizio.
1: Maurice Jarre.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:42, Radio Città Aperta appunto it, martedì 16 giugno 2026, La Bottega del Forno. Abbiamo salutato Marcello Gerardi che puntualmente ci ha raccontato un film del 1976 nella rubrica da lui curata Visti in prima visione. Oggi è toccato a Gli Ultimi Fuochi, film di Elijah Kazan, protagonista Robert De Niro, con le musiche di Maurice Jarre, e con un estratto dalla colonna sonora di questo film abbiamo chiuso la rubrica, che poi ha lasciato spazio al primo album del grande gruppo dei Mattia Bazar. Ricordiamo che era un'epoca in cui, diciamo, la concezione degli album ancora non sempre in Italia era proprio quella di diciamo di un'opera globale, ma più che altro come raccolta di singoli, e così appunto fu per quanto riguarda questo Mattia Bazar 1, che in effetti raccoglie alcuni singoli pubblicati a partire dal 1974, come la celebre Stasera che sera, che noi appunto abbiamo fatto ascoltare quando fu il momento di ascoltarla nel cinquantesimo, quindi parliamo del 74. In questo brano, Cavallo Bianco, comunque tra i più celebri dell'intero repertorio di Mattia Bazar, abbiamo l'ennesima dimostrazione delle capacità vocali di Antonella Ruggiero, e non me ne vogliano le cantanti che poi hanno preso il suo posto, ma ci sono dei Mattia Bazar con lei e tutta un'altra storia senza di lei. E io sottolineerei anche, diciamo, le capacità di arrangiatore del chitarrista Carlo Marrale. Insomma, è un disco che ben testimonia il periodo, se vogliamo, tra i più importanti della carriera, che poi è stata anche abbastanza lunga, dei Mattia Bazar. Sicuramente uno dei brani che rappresentano l'apice di questa raccolta è quello che apriva il disco, il cui secondo brano era questa Cavallo Bianco. Il disco si apriva con Per un'ora d'amore.

E lo so, non si dovrebbe, anzi normalmente qua non si fa, perché per fortuna Radio Città Aperta, non essendo una radio commerciale, si può permettere il lusso di mandare i brani anche quando sono particolarmente lunghi, senza doverli sfumare, rendendoli più, come dire, fattibili a livello di scaletta musicale. Ma in questo caso abbiamo degli obblighi, perché non vi ho raccontato che subito dopo gli spot di metà trasmissione, quindi tra una decina di minuti, ci collegheremo telefonicamente con una vecchia conoscenza di Radio Città Aperta. Daniela Menta fu nostra ospite quando parlammo dei 50 anni delle prime radio libere. In questo caso come autrice di un romanzo, ma saprò dirvi tutto più dettagliatamente quando la contatteremo telefonicamente, e quindi praticamente questo ci comporta che dovevo in qualche maniera sfumare il brano che porta il titolo di Runes, che è il brano di apertura di questo lavoro che appunto fa parte della discografia di Keith Jarrett, anche se in realtà qui ci sono altri due importantissimi musicisti coinvolti, al pianoforte ovviamente Keith Jarrett, al basso Charlie Hayden e al sassofono Ian Garbarek. Questo album si chiama Arbor Zena e ha dei suoni dilatati, e anche la stessa lunghezza dei brani lo dimostra. Il brano che ancora scorre sotto la mia voce, che è quello di apertura del lavoro, si chiama Runes, dura più di 15 minuti e 20, quindi ovviamente era necessario, per rispettare l'appuntamento con Daniela Menta, sfumarlo, così come faremo anche con il secondo estratto da questo lavoro, che è il brano della stessa facciata, due brani per una facciata e un brano solo nel lato B. Quindi c'è un lato che dura più di 27 minuti, si chiama Mirrors, e invece questo Solara March ne dura quasi 10, ma noi lo sfumeremo perché alle 15 scatta l'ora X. Keith Jarrett, Solara March.

dimenticavo di far presente che l'importante ruolo dell'orchestra di quest'opera è ricoperto dalla Stuttgart Radio Symphony Orchestra, che appunto fa parte dell'organico di questo lavoro, diretta da Mladen Guezza.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra. E non parlate di retromania.
0: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: Lo so, non ve l'aspettavate. Ho voluto spiazzare tutti, e me compreso, insomma, che non mi era mai capitato di mettere un brano in trasmissione dal grande repertorio di Wolfgang Amadeus Mozart. In questo caso era Ave Verum Corpus, opera K618, nell'esecuzione diretta dal grande Leonard Bernstein, quindi Deutsche Grammophon, un signor disco. Tutto questo perché questo brano in particolare viene citato tra i tanti nel libro appena uscito di cui è autrice una vecchia conoscenza di Radio Città Aperta, ma in generale della radio, Daniela Menta, che con grande piacere torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Daniela?
1: Eccovi, buonasera, grazie Fabrizio, che bello!
0: Grazie a te per questo bellissimo libro. Ti lascio anche il piacere di annunciarne il titolo, che mi sembra doveroso, visto che è una tua, come dire, opera fresca di stampa.
1: Sì, la mia ultima creatura, il mio quarto libro. È un romanzo, si intitola Dio non perdona Roma. Dio non perdona Roma è una storia paradossale, grottesca, naturalmente ambientata nella capitale, che è spesso, diciamo, protagonista insieme agli altri protagonisti delle mie storie. È una città che io amo, conosco profondamente e che odio con pari intensità, come quasi tutti i romani, una città che sopportiamo, che ci fa venire la nostalgia per come era, come è diventata quasi irriconoscibile questa città che io definisco cinica, aspra, strascicata, immignottita, infingarda, zozzona, slabbrata.
0: Mi viene da pensare, scusami Daniela, no? Sì. Se ti ricordi il film di Fellini, Roma, per l'appunto.
1: Sì.
0: Con lo sguardo di una persona che viene dalla provincia, ovviamente ci sono anche degli aspetti da lui messi in evidenza che per un romano magari non sono la prima cosa della quale parlare, no? E io ricordo quando lo vidi che questa ostentazione della volgarità, ti ricordi l'episodio del gatto al
1: sì,
0: teatro, probabilmente l'Ambra Iovinelli, insomma, le prostitute, le moto sul raccordo anulare. Immagino che cosa potrebbe tirar fuori un Fellini con la Roma di oggi, ancora più, che assomiglia molto di più a quella di quel film, no?
1: Sì, ti immagini, infatti, poi lui questo sguardo fortissimamente fantasioso, ma anche terribilmente chirurgico,
0: spietato,
1: e cinico,
0: certo.
1: E cinico, avrebbe potuto chissà che affresco meraviglioso.
0: Ma infatti, insomma, no, infatti la cosa bella del tuo libro è che c'è questa vena molto, come dire, spietata, se vogliamo usare un termine forse non del tutto azzeccato, perché invece nel tuo libro c'è molta pietas, c'è molta empatia anche nei confronti di una città così brutalmente violentata, però c'è la partecipazione di una profondamente innamorata, lo dicevi tu prima, no, di questa città.
1: Sì, diciamo appunto, è una città, quella che descrive, una città periferica. Tutti i personaggi si muovono soprattutto nelle periferie, che ormai sono diventati quasi centro, quindi il quadrante dello Ostiense, Montagnola, Viale Marconi, San Paolo, oppure Pietralata, ma ancora Ponte Mammolo, fino a San Basilio, eccetera, eccetera. La storia è questa, la dico in breve, è una storia divertente. Per 24 ore a Roma non muore nessuno e sembra un miracolo. In realtà poi questa cosa fantastica, meravigliosa, per la quale poi si scomoderà anche il Papa, ha delle ripercussioni tra il tragico e il comico per una serie di categorie professionali, per esempio i cassamortari, che quel giorno sono costretti a non lavorare.
0: Per chi fosse anche collegato da fuori il raccordo anulare, stiamo parlando degli operatori delle pompe funebri, ovviamente.
1: Sì, sì, assolutamente. Gli operatori delle pompe funebri. Ma anche, che posso dire, i giornalisti, che non hanno notizie per riempire i giornali, ma anche le televisioni. E quindi c'è anche un racconto, una sottotrama che riguarda il mondo del giornalismo sempre a caccia di scoop, sempre a caccia di share. E insomma, dentro questa grande macedonia di sentimenti, situazioni, trame, sottotrame e quant'altro, c'è un personaggio principale che è un vecchio cronista che si chiama Riccardo Valdesi, che era anche il protagonista del mio precedente romanzo La ladra di piante. Chi ha amato, i pochi che hanno amato quel libro si ricorderanno di lui, che poi insomma è uno che riesce a sbrogliare dei casi misteriosi,
0: un po' quello che succede suo malgrado anche qui, no? Per certi versi, insomma, cioè, lui comunque lui riesce a risalire ai fuggiaschi, insomma, no?
1: Esatto, il libro e quindi insomma alla fine tutta questa storia, tutta questa vicenda scritta in maniera molto ironica, è un libro che fa anche molto ridere, non è così pesante, non è così complesso, non è così straordinario come le intermittenze della morte di Saramago, il cui tema è simile ma che lui diciamo affronta attraverso quasi la saggistica, la penna di un Nobel, quindi non mi paragono. Però questa interruzione, questa intermittenza della morte a Roma ha tutta una serie di ricaschi fino a un finale che insomma spero sia un piccolo colpo di scena. Questo libro, ci tengo a dirlo, è dedicato a una categoria di esseri umani, di creature alle quali io sono molto legata, e sono i penultimi.
0: Sì, tra l'altro c'è una dei personaggi, credo che si chiami Anna, che lo spiega,
1: sì.
0: No? E quello
1: sì.
0: Che stai per dire tu praticamente è quello che dice lei, spiegando chi sono questi penultimi.
1: I penultimi sono più ultimi degli ultimi, perché gli ultimi tutto sommato sono una categoria definita, stanno, diciamo, se non hanno una casa vanno negli ostelli della Caritas, sanno dove sono le mense, dove poter mangiare, hanno comunque, diciamo, hanno nella invisibilità, nella totale fragilità, hanno qualche punto di riferimento. Invece i penultimi no. I penultimi, come dire, fanno lo slalom tra mille difficoltà, tra i saldi, tra le offerte speciali nei supermercati, la spesa con gli occhi bassi nei mercati alle 2 del pomeriggio per tenersi a galla, e poi non ci riescono sempre, sono costantemente superati a destra dai più furbi, no? C'è molto questa dicotomia tra appunto i penultimi e invece gli arroganti, che sanno perfettamente come
0: ma
1: far
0: poi
1: fruttare.
0: A proposito, questo è un aspetto molto importante del tuo libro, infatti ti prego di, come dire, di soffermarci su questa categoria, a parte il fatto che si sta allargando a macchia d'olio questa categoria, perché quando si parla di 5,8 milioni di italiani che rinunciano alle cure mediche, sicuramente lì in mezzo ci sono molti di questi penultimi, quindi
1: sì,
0: insomma è qualcosa
1: sì.
0: di, come si dice in questi casi, di scottante attualità.
1: Sì.
0: Ma la cosa che particolarmente mi preme sottolineare, che tu metti in evidenza, è il fatto che i penultimi, tra l'altro, è come se non credessero al loro stato nel quale si ritrovano, e quindi hanno quella forma di spiazzamento, di impreparazione, di inadeguatezza che li frega, perché alla fine non sono ancora troppo incattiviti dal diventare quelli che sgomitano, da diventare quelli che appunto chi mena per primo mena due volte, e quindi per questo poi vengono superati a destra, come dicevi te, da quelli più scaltri, da quelli più feroci e da quelli più anche più ultimi, no? Più in basso.
1: È vero, è vero, e questo è, insomma, è una consapevolezza che acquisiscono nella quotidianità, sulla loro pelle e con fatica, e quindi diciamo in questa capogiro, in questo grandissimo valzer di storie, di personaggi, di scorci di città, di situazioni, questa interruzione della morte crea una serie di, appunto, di contraccolpi anche molto divertenti, non solo drammatici, perché c'è lo sgomento, appunto, dei giornalisti, c'è lo sgomento di questo prete spagnolo che è specializzato in cerimonie funebri, c'è lo spiazzamento di medici, c'è lo spiazzamento di poliziotti, c'è lo spiazzamento di una serie di personaggi, di categorie professionali per l'appunto, che poi hanno a che fare quotidianamente con la morte. E io in questo libro ho voluto, diciamo, suddividere perfettamente in maniera dicotomica i buoni e i cattivi. E siccome i buoni non hanno mai redenzione, mai, soprattutto a Roma, e invece alla fine, diciamo, c'è una piccola speranza, c'è una luce

0: quindi non lontano da San Giovanni.
1: Tra l'altro via Stadilia è quella dove sta lo Spin Time Labs, che è un posto dove ultimi e penultimi insomma si trovano
0: frequentatissimo
1: a casa
0: da
1: loro.
0: Ultimi e penultimi. E poi è incredibile, perché c'è appunto il centro sociale, questo centro sociale così importante, che ha rischiato e rischia ancora lo sfratto, perché, come dire, gli ultimi e i penultimi finiscono sempre sotto il tappeto di questa pseudo decenza, soprattutto giubilare. E accanto c'è un commissariato di polizia, è proprio, come dire, la schizofrenia perfetta romana. E questa scritta mi ha colpito tantissimo, perché è così irreversibile, metafisica, felliniana in qualche modo, e è stata cancellata, ma io l'ho fotografata e quindi mi è rimasta nella memoria. E in effetti Dio difficilmente perdona Roma. Poi basta un guizzo, basta uno di questi cieli color vetro, basta uno scorcio, basta questi arancioni che a Roma, basta un angolo, un umido, un colore, e ci facciamo pace.
1: Ma infatti
0: noi
1: io ti volevo chiedere, appunto, ma già mi hai risposto praticamente, se Dio non siamo un po' noi romani.
0: Ma assolutamente sì.
1: Cioè,
0: assolutamente
1: noi
0: sì.
1: Stessi, no? A me capita, l'unico giorno in cui riesco ad apprezzare un po' Roma è quando è la domenica mattina, che mi capita di fare magari un giro in bicicletta, mi ritrovo sulla terrazza del Pincio e ti viene da dire, porca miseria però.
0: Dove stiamo? Guarda, sì, dove abitiamo, è
1: faccio,
0: vero.
1: Faccio fatica però.
0: È vero, perché è una città incredibilmente sorprendente, no? Sorprendente anche per noi che la conosciamo così bene, e quindi alla fine poi questa città la perdoniamo, e in fondo perdoniamo anche noi stessi che l'abitiamo, e ogni volta pensiamo di andare via, ma poi rimaniamo qui.
1: Siamo quasi tossicodipendenti di Roma.
0: Sì. Nonostante tutti, nonostante il turistificio, che poi in questi ultimi anni si è sviluppato in maniera veramente così grossolana, così volgare.
1: Fuori controllo.
0: È così come succede in tutte le città d'arte, ma a Roma ancora di più, perché essendo così grande, diciamo, i turisti li incroci dappertutto. E è un piccolo giallo anche questa storia, un piccolo thriller,
1: certo.
0: Lo hanno definito quelli bravi, c'è un thriller, c'è una c'è un colpo di scena finale, dove poi tutti i personaggi si incontrano per appunto un escamotage letterario.
1: Senti, hai accennato il fatto che Valdesi, appunto, lo ritroviamo in questo libro, ma c'era già in un altro precedente.
0: Sì, nel precedente.
1: Quindi insomma, un po' mi viene da pensare che sia una specie di Daniela Menta, diciamo, anche per il colore della camicia che indossa, insomma, ci sono tanti particolari che è meglio che io qua dentro non metto troppo in evidenza.
0: Quasi tutti i personaggi che racconto poi sono un po' di tuo,
1: sì, anche Anna probabilmente, certo. Però c'è questa cosa bella per la quale ti avevo pregato di prepararti per tempo.
0: Sì.
1: Perché c'è appunto Valdesi che in un momento particolare, quando si ritrova da solo, in un momento diciamo quasi di sospensione temporale, spazio-temporale, che lui tira fuori il suo taccuino e scrive un po' di versi che ti pregherei, con la tua bellissima voce, di recitare, presi proprio da pagina 98 del libro.
0: Eccomi qua. Allora, Valdesi scrive: io di qui, di questi posti, amo il piccolo e l'invisibile, amo la periferia, la distanza dai centri, amo le comunità che ancora accolgono perché sanno la lontananza, le vecchie in tre a farsi bastone, il cappuccino alle 6 come cena, amo le ragazze che si chiamano tra loro amò, tumultuose, giovani coatte come cuori espiantati, trapiantati, formidabili trapezziste tra il niente e la caciara, amo le cose minuscole che ci fanno luogo ed eredità, i buon

0: sera detti per bene, i come stai veri. Amo la fatica che facciamo a pensarci come noi altri,
1: ecco. Qui potevamo far salire un applauso di quelli proprio a scena aperta, perché insomma, oltre che scrittrice, ti dimostri anche, diciamo, con una vena poetica assolutamente spiazzante ed efficace. Quindi insomma, ci tenevo che chi in qualche maniera fosse incuriosito da questa nostra chiacchierata trovasse un ulteriore stimolo e un elemento di, come dire, di curiosità per avvicinarsi a questo libro.
0: C'è tanta musica, come al solito, perché la musica fa parte della mia storia, insieme alla cronaca nera, insieme alla conoscenza quasi da tassinara di questa città. Il libro lo presentiamo il 22 di giugno, quindi lunedì prossimo, alle Terme di Caracalla, nel villaggio del Pride, alle 19:30. Dopodiché ci sarà una piccola festa che hanno organizzato per me i selector del WON, questo celebre club di via Cassia.
1: Mi stai facendo ricrescere i capelli con questo con questa parola.
0: Che io ho frequentato a lungo insieme a tanti di noi, e insomma io spero che questo libro, questo piccolo libro, abbia però delle gambe lunghe per andarsene in giro e raccontare anche fuori Roma, dopo la postazione, una guida.
1: Infatti volevo chiudere parlando di questo, perché c'è anche una forma quasi di appendice per i non romani.
0: Uno stradario per non perdersi nella sempiterna cacciatera di questa metropoli che ha tanto poi delle volte l'aspetto di un villaggio. Quindi io attraverso i tanti quartieri di cui parlo, Montemario, San Basilio, appunto Montagnola e quant'altro, e li racconto attraverso di piccoli particolari apparentemente insignificanti, ma che possono aiutare a decifrare i tanti aspetti di questa città nostra così amata, così detestata.
1: Tra l'altro poi, Daniela, a ulteriore conferma dell'utilità di questa postfazione, va detto che proprio per effetto dell'overtourism anche i quartieri periferici ormai si ritrovano invasi dai turisti, perché trovano i bed and breakfast anche spesso e volentieri mal collegati col centro, ma gliel'hanno venduti come a poche fermate di autobus, senza sapere che poi l'autobus non passa, no? Quindi
0: sì.
1: L'utilità è proprio quella di chi da forestiero si imbatte in Roma, magari fa avanti e indietro per un quartiere del quale ignora totalmente il motivo di costruzione e via discorrendo, non sapendo che magari ci sono delle storie importanti proprio avvenute in quelle strade che loro velocemente attraversano, sperando appunto di arrivare al centro, di tornare dal centro nel minor tempo possibile, no?
0: Sì, io ogni tanto guardo, mi capitano questi annunci per cui a due passi dalla città, nel centro di Roma, ed è Cerenova il luogo a cui si fa riferimento.
1: Ma guarda, io ho la strada sotto casa mia che c'è un pezzo che ancora c'ha i San Pietrini, e ogni tanto mi capita così, specialmente la domenica che magari c'è sta un pochino meno di traffico, di sentire il rumore dei trolley, delle ruote dei trolley che vengono ovviamente sollecitati parecchio dall'asfalto incerto e dalla pavimentazione, cosa che fino a qualche anno fa era assolutamente improbabile, no?
0: Eh sì, insomma,
1: è un abito in centro, ovviamente.
0: È una città aperta, ogni tanto dovremmo socchiuderla, soprattutto quando arriva questo turismo, insomma, cappuccino e carbonara, che andrebbe non dico contingentato, ma perlomeno aiutato, sostenuto a capire questa città, che è una città complessa, è una città nobile, è una città sovrastrato, è una città metastatica, è una città che va ben oltre gli attici con la vista, è una città che andrebbe rispettata e amata un pochino di più. Ecco, questo è l'appello finale anche ai nostri amministratori, che ultimamente sembra che abbiano una grande passione per gli studentati di lusso, gli alberghi di lusso, i palazzi di lusso.
1: Insomma, basti pensare a quello che è previsto che venga fatto nella zona degli ex mercati generali.
0: Gli ex mercati generali, il deposito AMA della Montagnola, l'ex Fiera di Roma, Pietralata, e potremmo continuare all'infinito. Attenzione, perché non si stravolge soltanto la geografia dei luoghi, ma la storia dei luoghi, si stravolge, non
1: la,
0: solo
1: la sociologia, ovviamente
0: l'urbanistica, ma i ceti sociali, perché ovviamente chi abitava determinati quartieri che un tempo erano periferia, poi quando si vede nascere sotto il naso il grattacielo classe A, capito, luxury, non riconosce più il suo luogo e soprattutto viene costretto ad andar via. È una deportazione culturale, sociale, e questo è questa è la grande attenzione che dovremmo, la politica dovrebbe cominciare a ratificare nei confronti di questo paese.
1: Quindi, insomma, un romanzo che apparentemente ha, diciamo, caratteristiche proprio di una lettura molto lieve, molto anche sorniona, molto divertita e divertente, che però, insomma, ha vari strati, come appunto la nostra città, insomma, più scavi e più trovi roba di cui interessarti. E come appunto giustamente dicevi te, la tua cultura musicale non poteva non lasciare sedimenti tra le pagine di questo libro. Io, a mio insindacabile giudizio, dovendo scegliere un brano tra quelli da te suggeriti nelle pagine di questo Dio non perdona Roma, per salutarti ti lascio con Dig Lazarus Dig di Nick Cave and the Bad Seeds, anche perché poi fui testimone della tournée che arrivò al Teatro Tenda Strisce, quello che stava via Perlasca, quindi insomma zona, diciamo, più o meno limitrofa a quelle di periferia da te raccontate, quindi c'era anche un pezzettino di storia personale che mi legava a questo brano. Ricordiamo lunedì 22 l'incontro alle 19:30 per la presentazione di questo libro a via delle Terme di Caracalla, giusto?
0: Dove i romani giocavano a palla,
1: certo.
0: E quindi portatevi un pallone, mettetevi delle scarpette comode, perché poi si balla. Insomma, io spero che questo libro ve lo leggiate sotto gli ombrelloni, ma anche sulla metropolitana e su questa specie di godò che il 160, l'autobus che parte da Piazzale dei Caduti della Montagnola, va in centro a Roma, si sa quando parte, non si sa mai se arriva.
1: Che poi era il protagonista di Malatempora, giusto?
0: Sì.
1: Un altro libro da non mancare nella bibliografia di Daniela Menta, che ringrazio, appunto.
0: Grazie,
1: ci vediamo
0: a te,
1: presto.
0: Fabrizio. Grazie.
1: E complimenti.
0: Grazie a voi.
1: Nick Cave and the Bad Seeds.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15:38 per chi ascolta la diretta di martedì 16 giugno 2026. Sarà invece venerdì 19 per chi ascolta la replica, che parte sempre alle 14, quindi più o meno ci saremo intorno a questo orario, anche per chi ci ascolta in replica, che ovviamente saluto, così come saluto tutti coloro i quali e le quali avranno la bontà di cercare il podcast, che sarà disponibile già una ventina di minuti dopo la fine della diretta di oggi. Quindi intorno alle 16:20 già trovate tutta la puntata di 2 ore. Poi, con un po' di pazienza, troverete anche i podcast relativi sia alla rubrica Visti in prima visione, con la quale abbiamo iniziato la puntata di oggi a partire dalle 14, che con la, come dire, il podcast relativo all'intervista che ci ha appena rilasciato Daniela Amenta in occasione dell'uscita del suo libro Dio non perdona Roma, che abbiamo chiuso con l'ascolto di Dig Lazarus Dig da Nick Cave and the Bad Seeds, uno dei brani citati esplicitamente nel romanzo di Daniela Amenta. Siamo tornati nei canoni, ossia in quello che normalmente è l'argomento principe di questa trasmissione, le produzioni artistiche di 50 anni fa, perché nel giugno del 76 usciva In the Pocket, album di James Taylor, nel quale brillava questo singolo, che era anche il brano che apriva la raccolta, la meravigliosa Shower the People, che appunto è uno dei pezzi più celebri dell'intero repertorio di James Taylor. Ovviamente la sfilza di musicisti e di collaboratori che testimoniano la loro presenza al fianco di James Taylor è particolarmente corposa. Io mi limito, per esigenze di tempo, a dirvi che uno dei brani che compone il lato B dell'LP, che è proprio quello di cui sentiremo le note, è un brano scritto dallo stesso Taylor in collaborazione con Stevie Wonder, quindi non proprio l'ultimo dei fessi. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Don't Be Sad 'Cause Your Son Is Down, James Taylor con Stevie Wonder.

troppo facile, lo so, ma è successo, quindi non è colpa mia. Perché quasi contemporaneamente Another Passenger, l'album di James Taylor che abbiamo ascoltato, il cui brano di partenza era Shower the People, in cui le armonie vocali di Carly Simon erano molto evidenti e contraddistintive, sentite che termine che ho trovato, in quello stesso periodo veniva pubblicato anche questo album, In the Pocket. Ah no, scusate, ho fatto il contrario, vedete? In the Pocket era l'album di James Taylor, Another Passenger invece è l'album che usciva quasi contemporaneamente di Carly Simon, dal quale abbiamo ascoltato un brano di sua composizione, Half a Chance, anche se non è tutto suo, c'è anche Jacob Brackman. E se vale per James Taylor il discorso della lista clamorosa di musicisti che si sono, come dire, prestati a far parte del cast di questo lavoro, figuriamoci quello di Carly Simon, che notoriamente aveva un codazzo veramente di collaboratori che sbavavano per lei e facevano la fila per poter suonare. Tanto per fare alcuni nomi in ordine sparso, da Dr. John a Lowell George dei Little Feat, da Klaus Voormann, bassista ma anche ideatore della copertina di Revolver dei Beatles, ma poi in questo caso per esempio c'è anche un sassofono di lusso che è Andrew Love, in questo brano che abbiamo ascoltato, Half a Chance, membro del Memphis Horn, quindi insomma veramente la creme della creme. Io, visto che sono già le 15:49, penso sia il caso di passare al secondo estratto da questo lavoro. Guarda caso è proprio il brano che segue Half a Chance, quindi il secondo della tracklist di questo Another Passenger. Il brano è stato scritto da Michael McDonald dei Doobie Brothers, insomma lo scrittore e la voce principale di Doobie Brothers, ma anche ha lavorato con Steely Dan, quindi insomma un'ennesima certificazione di qualità. Il brano porta il titolo di It Keeps You Running ed è il secondo che tiriamo fuori da Another Passenger di Carly Simon.

It Keeps You Running, Carly Simon. Questo era l'ultimo brano di quelli che appunto avevo previsto di mettere in scaletta. In realtà ce ne sarebbero stati molti altri, ma l'intervista e la rubrica Vista in Prima Visione mi hanno assorbito una buona oretta di trasmissione, quindi quello che non sono riuscito a mettere stasera lo metteremo la prossima settimana. Intanto volevo ricordarvi che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo abbastanza semplicemente attraverso pagamento con carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Se voi andate in una pagina qualsiasi del sito trovate un pulsantone, un tasto Sostieni Radio Città Aperta, e appunto cliccando lì sopra avrete tutte le istruzioni per poter contribuire al sostentamento di questa radio che, come molti sanno, si tiene in piedi grazie al contributo dei singoli speakers. Quindi noi siamo un'associazione che si autotassa, ci farebbe piacere ricevere, oltre che tanti bei messaggi e anche molte donazioni, anche qualcosa diciamo per proseguire per altri 40 anni almeno a dare la musica e le informazioni, le notizie che tanto apprezzate. A questo punto non mi rimane altro che ricordarvi che subito dopo di me ascolterete la replica di Driving Saturday, il programma andato in diretta sabato scorso con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, che verranno seguiti da Panopticon con Angelo Pianizzola e Next Generation con Vanessa Nex. Questo per chi ascolta la diretta del martedì. Chi ci ascolta in replica dopo di me troverà Alternitalia con Gianluca Polverari. A questo punto, dando seguito ad un messaggio che ci è giunto al 340-197-4468 da parte di Giovanna, e con piacere, anche se sarebbe un'eccezione alla regola, accogliamo la richiesta appunto di Giovanna, che, visto che abbiamo parlato del primo LP pubblicato nel 76 dai Mattia Bazar, vuole sentire un brano che forse è il più importante dell'intera raccolta, che, come più volte ribadito, è dell'anno precedente, quindi è del 75, Stasera che sera, però il disco LP 33 giri nel quale questa canzone compare per la prima volta è il disco del 76, Mattia Bazar 1. Ultima curiosità, in questo caso la formazione era ancora non quella definitiva, infatti il batterista è un turnista, se vogliamo, che faceva parte comunque dell'Equipe 84, Paolo Siani, mentre invece poi diventerà in pianta stabile batterista molto celebre, molto conosciuto dei Mattia Bazar, il compianto Giancarlo Golzi. Quindi Fabrizio Forno vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento a dopodomani per Forno One, sempre a partire dalle 14. Invece per una nuova apertura di bottega ci sentiamo martedì prossimo con inizio sempre alle ore 14. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it. Mattia Bazar.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Driving Saturday, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 13 giugno. Scusate il ritardo, qui su Radio Città Aperta con Alessandro Sgretta e a sorpresa
1: Stefano Pepe, buon
0: grazie Stefano,
1: pomeriggio.
0: perché insomma, oggi Eugenio è impegnato al Music Day. Per arrivare ci abbiamo messo, almeno io ci ho messo parecchio, ho trovato tipo tre posti di blocco. C'era anche un corteo di fasci con le bandiere
1: Sì,
0: dell'Italia.
1: tutto nasce da lì,
0: Ah,
1: insomma,
0: ecco,
1: nasce da
0: appunto,
1: una manifestazione, la
0: ho
1: famosa.
0: beccato pure quelli verso Piazza del Popolo, venivano tenuti a bada, per fortuna mi hanno fatto girare a destra verso il muro torto, ma stavano arrivando pure i fasci, insomma, ci mancavano solo quello. Oggi c'era veramente di tutto, è stato difficile arrivare in radio, poi sono dei problemi tecnici che non stiamo a spiegare. Va bene, insomma, siamo partiti in qualche modo. Ringraziamo Dave, che era da solo in solitaria, e spero che ci sarà anche sabato prossimo a darvi una mano, perché non ci sarò. E stiamo per chiamare Silvia Nocentini del Souk Festival, che è questo festival che si farà a Genova alla 28ª edizione, dal 14 al 24 giugno. Prima però volevo, siccome ho visto che l'hanno pubblicato online, in realtà questo Detto fra noi, Francesco Pozzone mi ha detto che era solo in vinile, in realtà lo presentano oggi alle 17:30 in vinile, questo omaggio a Detto Mariano, però c'è anche, è uscito anche online, quindi magari facciamo sentire la più breve, che sarebbe questa Prologo Redux, la batteria tratto da Detto tra noi, omaggio a Detto Mariano, con lo strumento proprio
1: Il
0: originale.
1: sintetizzatore originale usato
0: Sì,
1: da Detto Mariano per le
0: esatto,
1: colonne
0: c'ha un
1: sonore.
0: nome che non mi ricordo adesso esattamente qual è, però sì, è quello. E quindi hanno comprato proprio lo strumento originale di Detto Mariano e ci suonano. Questa è Prologo Redux, la batteria. A dopo.

0: La batteria, prologo da Detto Tra Noi, e ora dovremmo avere al telefono Silvia Nocentini per il Souk Festival di Genova. Ci senti Silvia? Pronto?
1: Ciao, ti
0: Ciao, sì.
1: sento.
0: Bene, grazie. Scusa, sento un po' di rumori di sottofondo, ma adesso andranno via, spero. Comunque sì, adesso ti sento. Allora, so che praticamente inizia, c'è un'anteprima già stasera con Ascanio Celestini del festival, giusto?
1: Esatto, si parte stasera con il bazar chiuso, ma con il teatro già aperto con il grande Ascanio qui, e i rumori di sottofondo sono già i rumori del souk che si preparano a ribollire, diciamo.
0: Ci sarà questo spettacolo che si chiama Poveri Cristi. Io già l'ho visto, se non sbaglio, al Teatro Vascello, comunque a Roma già l'avevo visto. Sento un po' di rumori. Poi domani, diciamo, l'apertura ufficiale, ci sarà un bel omaggio a Goffredo Fofi, insomma, io ho conosciuto di persona.
1: Esatto, sì, si parte con Goffredo Fofi e anche degli assaggi musicali dei Ballo Gaggiò, che ne vengono diretti oggi da Bologna qui a Genova, ma sono appunto un gruppo francese dalle sonorità, diciamo, dai Balcani all'Europa più, diciamo, del sud. E portano veramente delle sonorità folk, danzerecce, insomma. E infatti tutta la comunità è pronta a ballare sotto palco.
0: Sì, io avevo preparato qualcosa dei Ballo Gaggiò, poi magari passiamo qualche brano. Questo è un festival, ricordiamo, non solo di musica, anche oltre al teatro ci sono anche, insomma, altre attività, anche sull'ambiente, dibattiti, workshop, danza, insomma, c'è
1: Ass
0: veramente tanta cosa.
1: assolutamente, il souk da tutta la mia vita, io ho 31 anni e il souk ne ha 28, parte con un focus assoluto sul teatro, ma poi diciamo, va a rappresentare tutta quella che è la transculturalità attraverso appunto la musica, gli incontri, come hai detto, le letture. E le anteprime dei libri, le presentazioni dei libri. Infatti abbiamo anche Loris De Filippi, abbiamo la Maria Pace Ottieri, avremo Marco Aime, cioè veramente è un programma denso, dove addirittura anche la sostenibilità con EcoSouk ne fa parte, tanto che per noi i laboratori e anche gli incontri proprio, diciamo, con un focus sulla sostenibilità, e come il teatro può anche in qualche modo portare questo messaggio, è importante, così come nella direzione artistica, vuoi musicale, vuoi soprattutto teatrale, va a incrociare tematiche importanti oggi, ma anche ieri e in un futuro, da veramente appunto attraversando i confini, che è il tema dell'anno.
0: Sì, ricordiamo che la direzione artistica, che come al solito di Carla Peirolero, quest'anno sarà affiancata anche da Bintou Ouattara. Non so
1: Ouattara,
0: se l'ho detto bene, comunque sì, è del Burkina Faso.
1: esatto, l'hai detto benissimo,
0: Ok.
1: è una grande attrice, direttrice artistica, e tra l'altro le vedremo anche insieme non solo nella loro, diciamo, direzione artistica del festival, ma anche nello spettacolo della compagnia del souk, che sarà la ballata della donna e del soldato, assieme a un altro cast tutto di donne praticamente, con il povero musicista, unico uomo, che in realtà è fortunatissimo.

0: Ballo Gaggio. Sì, Ballo Gaggio.
1: Allora, se c'hai un minuto di tempo, Mari, passiamo un brano non lungo, è una cosa breve che ho trovato del Ballo Gaggio. Reverie Kurds si chiama. Non so se l'ho detto bene.
0: Sì, benissimo.
1: Ok, e poi ci risentiamo fra due minuti. Ballo Gaggio.

0: Ballo Gajò, Reverie Kurds. Ci senti, Silvia?
1: Sì, sono eccoci, qui, sono eccoci. Qui.
0: Bene. Quindi questo, diciamo, è il primo per quanto riguarda la musica, che è una cosa che a noi interessa particolarmente. Diciamo, sono gli ospiti di domani che arrivano dalla Francia. Poi leggo che il 16 c'è Namrita Nori, una cantante che, insomma, si divide tra Istanbul e Venezia.
1: Esatto.
0: Ha un nome abbastanza, infatti, il nome è indiano, il cognome potrebbe essere anche italiano, però insomma.
1: Sì, diciamo che Namrita rappresenta un po' quello che è adesso, no? L'essere transnazionale, anche musicalmente parlando, infatti, e anche per riassumere la sua biografia, per noi nel backstage è stato molto complicato e complesso, cercando di rispettare appunto la sua storia, la sua narrativa, perché è veramente un complesso tutto dentro una sua identità, e assolutamente la sua musica anche rappresenta ciò. Tra l'altro ci presenterà il suo album Traces and Roots, e siamo sì, super felici di questo, anche perché passerà veramente da sonorità come dire, anche jazz, fino ad arrivare anche alla musica più tradizionale classica occidentale, inserendo poi tutte quelle che sono le sue influenze identitarie. Quindi, al di là di averlo ascoltato sulle piattaforme e in qualche modo seguita, insomma, vedersela dal vivo sarà molto interessante per il nostro pubblico e anche per noi, diciamo.
0: Sicuramente, io anche di lei ho preparato un brano, una improvvisazione breve di 2 minuti e mezzo, non so se abbiamo tempo di ascoltarla, se c'hai 2 minuti.
1: Io sono qua.
0: Bene, allora ascoltiamo anche lei, poi semmai chiudiamo con un'altra artista. Namrita Nori, Elak, è un'improvvisazione, un preludio, una cosa abbastanza breve.

0: Questa era Namrita Nori. Ci senti ancora, Silvia? Eccoci.
1: Ci sento, sì, sì.
0: Grazie. Allora, quindi per concludere, gli altri artisti importanti, verrà il 17 Umi dal Senegal, giusto? Umi.
1: Esatto, esatto. Umi, che come Osvalda, che invece sarà per la prima volta.
0: 20, è una giovanissima cantautrice dal Mozambico, lei invece,
1: esatto,
0: Osvalda.
1: Per la prima volta fuori dal Mozambico, viene in Italia al SUC. E entrambe le ho scoperte nei miei viaggi verso l'Africa subsahariana, nel talent scouting. E Umi rappresenta una forza della natura, dove unisce rap, mbalax e tutta quella che è la cultura afro-pop. E assolutamente rappresenta una delle rapper più forti d'Africa in questo momento. E anche sta tanto alle tematiche, appunto, delle donne nella musica, ma anche tanto alla sostenibilità ambientale, quindi al SUC si cadeva ad hoc, e così siamo tanto anche, come dire, attenti appunto alle nuove generazioni, a portare un messaggio di nuova generazione, così come con Osvalda Naciune dal Mozambico, che rappresenta assolutamente quella valorizzazione del patrimonio culturale, ma di nuova generazione. E così come la serata della Festa della Musica il 21 giugno con tutta la nuova Zena, la vincitrice della call che abbiamo lanciato, Mel Baby Face dal Messico, e che dire, tantissime sorprese che speriamo che il pubblico possa venirci a sentire.
0: Sicuramente. Allora, io per chiudere magari faccio scegliere a te, so che è come scegliere tra figli, tra figlie, tra un brano di Osvalda Naciune oppure di Umi, non lo so, vogliamo dare...
1: Ma io ti direi Osvalda.
0: Sì, è più giovane, dai, se lo merita,
1: sì,
0: più giovanissima.
1: Sì.
0: Io non le conoscevo, quindi insomma grazie anche per averci fatto conoscere queste nuove artiste. Lei dal Mozambico per la prima volta in Italia, appunto, e leggo che il suo timbro ricorda quello della grande Miriam Makeba.
1: Sì.
0: Allora, ce l'ascoltiamo in Mogno, un pezzo che ho trovato dal disco Hemba.
1: Bravissimo.
0: E poi niente, no, poi vabbè, ricordiamo che il 22 ci sarà Guajiro Calentano dal Messico, forse la...
1: Esatto.
0: E poi vabbè, tanti altri appuntamenti, non solo di musica, alcuni l'hai già detti tu, insomma.
1: Sì, abbiamo anche un DJ set dalla Hasna, che è una ragazza italo-marocchina italiana, appunto, e anche lì ci sarà da divertirsi, perché un DJ set è molto diverso nei format del SUC soliti, diciamo.
0: Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, ricordiamo, esclusi gli spettacoli teatrali. Potete trovare tutte le informazioni sul sito SUC, con la Q, doppia Q, sucgenova.it.
1: Esatto, solo una Q.
0: Ah, ok. No, perché,
1: ce ne basta una.
0: Ah, no, giusto, perché ho preso la G di Genova per la Q di... come se fosse una doppia Q, invece no, è SUC, cioè, non è So Quadro, che quella c'ha due.
1: Già, anche.
0: No, era la G di Genova, che sembrava una Q pure quella. SUC Genova, sì, tutto attaccato, perché ovviamente... ovviamente ricordare che il festival si svolge a Genova, zona Porto Antico e altri luoghi, giusto?
1: Esatto, anche la CLAC, e abbiamo anche l'Isola delle Chiatte, che è sempre appunto Porto Antico. Ti ringrazio di averlo ricordato.
0: Sì, sì, no, perché appunto diamo sempre per scontato che magari chi non è mai stato a Genova, proprio la zona precisa di questo festival, che si chiama Attraversare i Confini, è appunto il Porto Antico e altri luoghi, insomma, quindi ci sono diverse location, ben 1300 metri quadri di scenografia, diciamo.
1: Esatto.
0: Quindi insomma,
1: ringraziamo tutti i ragazzi e ragazze che hanno lavorato e continueranno a lavorare dietro la scenografia, gli allestimenti, il backstage, non dimentichiamoli mai.
0: No, grazie ancora Silvia, so che tu che appunto sei, diciamo, la talent scout, in particolare per l'Africa, da come ho capito, ti occupi.
1: Esatto, sì, mi occupo di nuove generazioni e musica afro-africana.
0: Bene, allora grazie per averci fatto conoscere questa artista. Io allora ci salutiamo con Osvalda Gnacune e la sua Mogno dal disco Emba. Grazie ancora, grazie. Silvia, a presto.
1: Grazie, a presto.
0: Ciao, ciao.

0: Osvalda Agnacune, salutiamo ancora Federica, Silvia
1: Silvia
0: Nocentini del Souk Festival. Allora, adesso stiamo per chiamare Tony Melillo che presenta questo disco Lady Frisbee, che c'ha una storia, una copertina divertente, poi anche una storia legata a questa cagnetta che in qualche modo gli ha salvato, gli ha cambiato la vita, almeno quello, così, cioè, ce lo faremo raccontare da lui. Lady Frisbee, appunto. E io inizierei con Il Conquilino, il primo brano, che forse è anche un po' più breve, così lo chiamiamo non troppo tardi. Tony Melillo, Il Conquilino, lo chiamiamo poi al telefono.

0: Il coinquilino Tony Melillo, vediamo se ci sente al telefono. Tony, pronto? Ci senti?
1: Ci sento.
0: Tony, grazie.
1: Ciao Alessandro.
0: Bene,
1: ciao,
0: scusa, ciao. Scusa l'attesa. Allora, già abbiamo sentito in questo primo brano di Lady Frisbee, diciamo, si sente il tocco di Joe Barbieri, il produttore artistico, devo dire.
1: Beh,
0: che...
1: si sente, anche perché abbiamo delle radici comuni, quindi...
0: Siete partenopei entrambi?
1: No. Io sono originario di Milano.
0: Ah, ecco, vedi, non so perché dal nome pensavo che...
1: No, il nome viene da mio padre, e i suoi genitori vivevano a Trani. Poi si sono spostati a Milano e quindi sono nato io.
0: Quindi diciamo, no, è vero, tu sei nato a Milano, diciamo, le radici comuni sono più quelle musicali
1: Esatto, le radici musicali, siamo nati con gli stessi ascolti, quindi... sicuramente questo ci favorisce poi nell'incontro, nel lavorare insieme.
0: Sì, sì, ho visto che ci sono tantissimi musicisti, anche insomma grandi jazzisti che conosco, da Domenico Sanna, Luca Bulgarelli, Matteo Cutello la tromba, insomma giovanissimo, Daniele Comoglio al sax, insomma è un cast di primordine.
1: È un cast di primordine, si sente secondo me nella qualità e nell'eleganza. Sono musicisti che alcuni conoscevo, altri li ho conosciuti per la prima volta e sono rimasto estasiato proprio, non solo dalla professionalità e dal cuore, ma dalla bellezza del loro suono, insomma, da cosa riuscivano a tirare fuori.
0: Spiegaci un po' questa bellissima copertina con con la tua cagnolina, che non so se è lei Lady Frisbee,
1: sì è lei Lady,
0: a cui è dedicato praticamente tutto il disco, perché in qualche modo ti ha cambiato la vita, insomma ti ha...
1: Sì, allora lei si chiamava Quartina, mi ha lasciato qualche anno fa.
0: Ah, ecco.
1: E l'ho incontrata quando stavo facendo il secondo disco, eravamo lì a fare la prima traccia della chitarra del mio giardino, che era appunto il secondo disco, e sentiamo questa voce di Quartina, pensavamo fosse una papera perché aveva questa voce stranissima. Siamo scesi sotto la pioggia a vedere che animale era, ed era lei. Da lì mi sono innamorato subito, l'ho portata a Milano, poi sul lago dove vivo tuttora, vivo
0: il Lago Maggiore,
1: Lago Maggiore,
0: no?
1: sì, grande posto. E lì abbiamo vissuto veramente questi anni insieme, proprio insieme giorno e notte. E, ho scritto questo pezzo per lei che si chiama Lady Frisbee, che dà il titolo all'album, ed è diciamo un ringraziamento nei suoi confronti, non solo il disco chiaramente, ma anche l'album, che parla comunque di tantissime altre cose, perché mi ha insegnato tante cose, vivere così a stretto contatto con un cane così speciale poi. E mi ha insegnato il senso del tempo diverso, Alessandro, nel senso che venendo da Milano, adesso c'è sempre questo mito di Milano, tutti corrono, tutti fatturano.
0: Sì, però dopo un po' uno voglia scappare via.
1: No, in parte è vero, in parte no, però sicuramente è molto più veloce sul lago. E quindi stare con lei mi ha portato a capire di più la natura, a vivere i ritmi più naturali, e questo mi ha creato anche un diverso modo, non di comporre, ma di arrivare a finalizzare la canzone, quindi aspettando che arrivasse naturalmente a me, senza avere quest'ansia di prestazione. Quindi tante cose mi ha insegnato, musicalmente mi ha portato a questo.
0: No, infatti,
1: e quindi è stato facile dedicarmi.
0: Perché avevo capito che probabilmente fosse stata proprio lei a portarti praticamente da Milano al Lago Maggiore. Allora, appunto, ero curioso di capire come aveva fatto questa cagnolina a portarti fisicamente.
1: Sì, perché poi avevo casa qua, quella dove vivo era la casa dove venivano in vacanza i miei, e quando la portavo su diventava proprio un altro cane. A Milano stava bene, però qui diventava veramente...
0: Ah, quindi ti ha convinto lei in qualche modo a trasferirti?
1: Ma sì, poi ho detto, ma che ci faccio giù?
0: Hai fatto
1: posso
0: bene.
1: Stare qua e lavorare qua, è così stato.
0: E allora ci ascoltiamo Lady Frisbee, direi, in omaggio a Quartina.
1: A Quartina, bella. Ok, buona
0: Tony Melillo, Lady Frisbee, a dopo.

0: Lady Frisbee, Tony Melillo, risenti ancora Tony? Eccoci.
1: Come no?
0: Ecco, grazie. Sì, diciamo atmosfere rilassate. Proprio.
2: Da lago proprio, si sente anche il lago forse.
1: Da lago con candela.
0: Ti immaginiamo...
1: Con cena con candela sul terrazzo.
0: Beato te, insomma, si sta più freschi che a Roma, immagino, sicuramente.
1: Ah, sicuramente adesso sì. Se no, poi quando arriva Affa, comunque arriva Affa anche qua.
0: Sì, eh?
1: Però è un'altra cosa. Ogni tanto scendo giù a trovare mia madre a Milano, non c'è da cuocersi.
0: No, immagino. Milano forse è anche peggio di Roma d'estate, perché...
1: non lo so, questo non lo so, però voi avete comunque, avete l'acqua.
0: Non c'è lo sbocco, sì, qua, mezz'oretta in qualche modo arriva al mare. Sì.
1: Comunque, volevo aggiungere una cosa.
0: Dimmi.
1: Sai... Si parlava dei musicisti, no?
0: Sì.
1: Uno, per esempio, un musicista che ho incontrato, con cui ho suonato, che conoscevo di fama, ma non ci avevo mai avuto a che fare musicalmente, è Luca Bulgarelli.
0: Come no? Sì, lo vedo tantissime volte qua a Roma perché...
1: Grandissimo. Quando abbiamo registrato questo pezzo, io ho avuto questa idea di volevo un solo di arco al contrabbasso, quello che abbiamo sentito. E lui non è molto uso a usare l'arco.
0: È vero, sì, è sempre, quasi sempre il, suona sempre olio.
1: Esatto, e quindi è rimasto un po' basito, dice, ma non lo so, un po' intimidito. Poi ha detto, vabbè, lo fa, buona la prima, l'hai sentito, no? Che capolavoro. Cioè, questa è la gente che ha suonato sopra.
0: Sì, un altro musicista che appunto conosco di fama è Fausto Beccalossi alla fisarmonica. Che si suona...
1: Sì, lui è un amico caro proprio, è una persona di grandissimo cuore. Umanamente che musicalmente, infatti
0: ho
1: fatto anche nel disco precedente, ogni volta che dove posso suonare con Fausto sul disco io lo chiamo sempre.
0: E ho visto che suona in quel brano che si chiama C'è una città ucraina, se non sbaglio nel titolo,
1: Sernivtsi Milano.
0: Esatto, adesso non lo trovavo, però ecco, in qualche modo lo, ecco, la Cernici Milano, sì, perché infatti non conoscevo, sono andato a documentarmi, ho visto che la città dove vengono le badanti, praticamente molte.
1: Sì, la maggior parte delle badanti ucraine, perlomeno quando nel grande movimento iniziale, è venuto da lì. Sì.
0: Sì, interessante. Quindi io mi ascolterei anche per un omaggio a Fausto Beccalossi, anche questa Cernivci Milano. Poi magari chiudiamo con un altro brano. Questa è Cernivci Milano, Tony Melillo, dopo.

0: Cernivci Milano, Tony Melillo, ci senti Tony?
1: Eccoci. Sì, sì, assolutamente. Eccoci, sì, risentirla mi commuove sempre, perché mi commuove per Fausto, per tutto il suono, e poi questo dramma vissuto, perché attraverso in famiglia abbiamo avuto zie e nonne che hanno avuto bisogno di badanti.
0: Anch'io, sì, tuttora.
1: Allora avrai sentito tutte le storie che ci sono dietro, e il dramma vero per cui ho scritto questa canzone, di cui parla questa canzone, è loro che lasciano i bambini piccoli per venire a lavorare, sì. Quindi non li vedono crescere, il primo giorno di scuola, gli amici, è tremenda questa cosa, sì. E quindi sì. Vabbè, è nata così.
0: No, hai fatto bene a dedicare a questa tematica una canzone del tuo disco, sicuramente è una cosa di cui non viene mai celebrata abbastanza, no, nelle canzoni, questa tematica. E appunto c'era la fisarmonica di Fausto Beccalossi, non so se è parente di Evaristo, che è scomparso da poco, calciatore del Brescia, dell'Inter.
1: No, non lo so.
0: E va bene, senti, allora io volevo chiudere con un, non so, c'è un brano che è anche un video che è uscito proprio tipo ieri, può essere Domani danno ancora sole, c'è uscito,
1: sì,
0: un video.
1: Sì.
0: Non so se è anche il singolo di...
1: il primo brano che è uscito con un video è stato Tachicardia,
0: se no la proprio
1: era un video girato a Roma negli studi con musicisti, con l'amico Gio, e invece questo in studio è proprio un videoclip classico. Racconta di me, perché è solo di me, racconto delle cose che vedo nella mia vita, di altri che conosco davvero. Racconta di me, che ero prosciugato da questa fine d'amore, ma di sentire allo stesso tempo una forza che mi diceva che sarei comunque rinato e che avrei rivisto il sole nuovamente, ci sarebbe stato un altro momento per godere della luce. E questo quindi anche su una tematica d'amore finito, comunque è una canzone estremamente positiva, e lo si sente anche dalla musica che ha dei rimandi un po' bacariani.
0: Ah, bacchiani avevo letto, vedo. Però insomma anche Bacharach è stato un maestro del pop.
1: Bacharach è un dio in terra.
0: Sì, io l'ho incontrato, è stato umilissimo, ci ha chiesto a noi un'amica che voleva dargli un disco, era in tuta e ci ha detto don't be shy, facciamoci una foto, ci ha detto lui a noi, non siate timidi, facciamoci una foto.
1: Ma i più grandi sono sempre così, quelli che stanno a metà o giù che hanno la spocchia, come dicevano.
0: Sì, è vero. Basta che magari vincono un talent, se la tirano più di Bart Bacharach.
1: Mamma mia.
0: Senti, hai intenzione di fare qualche concerto live di questo?
1: No, in questo momento sono un po' fermo, perché sono concentrato sulla promozione e sulla presentazione del disco,
0: certo.
1: Per cui è probabile che verremo... o che verrò solo a settembre a presentare il disco a Roma.
0: Ah, anche a Roma, bene.
1: Sì, poi lo presenterò a Milano, ancora dobbiamo scegliere la sede di Milano, e poi si penserà al live, e vediamo piano piano anche come farlo. Il gruppo è bello, non sono gli stessi musicisti, perché
0: certo, è impossibile portarli tutti.
1: No, poi è una distanza geografica anche impossibile, per cui ho dei musicisti bravissimi qua anche a Milano, e vedremo, insomma, andremo sulla strada a portare il verbo, questo disco.
0: E allora ricordiamo appunto Lady Frisbee, che è uscito per Microcosmo Dischi con la collaborazione di Sony, appunto prodotto da Gio Barbieri. Io appunto a questo punto, tra Tachicardia e Domani danno ancora sole, allora speriamo, facciamo Domani ancora sole, Domani danno ancora,
1: bravo,
0: sole, che è un po' più positivo come titolo, diciamo.
1: Bravo. Poi qui non so da voi, qui c'è un sole pazzesco,
0: sì.
1: Bellissimo, anche da voi?
0: Fa abbastanza caldo, sì, diciamo.
1: Allora,
0: per fortuna.
1: Arriva il sole.
0: Dai, allora domani danno ancora soli, ci salutiamo così, ricordiamo Lady Frisbee, Tony Melillo.
1: Ok, grazie ancora. Un abbraccio a te e a tutti voi. Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Tony.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: A presto.

Domani danno ancora sole, Tony Melillo. Salutiamo Tony Melillo. Adesso stiamo per chiamare Braff, nome d'arte di Francesco qualcosa, poi continua il nome lungo. È un rapper di Genova che si è trasferito a Milano, che ha pubblicato questo disco per la Lanterna Records, che si chiama Qualcosa in più, che è stato anticipato dal singolo Che effetto fa? E quindi io inizierei con questo Che effetto fa, con il featuring di Jacopo Online e Bambini. Che effetto fa? Braff, poi lo chiameremo al telefono.

come ci si aspetta. Ci restano i ricordi, forse almeno una parvenza della leggerezza, quei giorni persi nell'adolescenza. Vita di paese, gente semplice, poche pretese, pranzo da nonna che parlava ancora genovese. Il giovedì eravamo lì, stavamo tutti insieme, se non ricordo male si stava bene. Seduta sul balcone ci aspettava ore ed ore, quando suonavamo c'era Jackie che scendeva dal portone. Abbaiava forte, lei urlava il suo nome, c'era un gran casino in giro, ma anche tanto amore.

0: suo racconto c'era un porto. Sembrava che la nave ancora gli solcasse il volto. Monete antiche ormai sbiadite, conservate nel ricordo. Per questo ancora sopravvive in ogni nostro giorno. C'era odore di caffè caldo appena fatto. In TV classe di bacio, mancio colpo di tacco. Il giorno dopo poi ne parlavamo all'intervallo e non vedevo l'ora di tornare a casa di imitarlo.
1: Berti, il lancio è per signori. Signori, da quest'altra parte per Roberto Baggio. Roberto Baggio salta e segna! E segna Roberto! E segna Roberto Baggio al 42esimo del secondo tempo!

E siccome non ci risponde Francesco Braff, adesso proviamo a richiamarlo. Intanto io passerei questo Braff sul boom bap, skit intro, e poi outro, l'unica ragione, in sequenza, perché durano insomma 1 minuto e 2 minuti. Quindi passiamo questo doppio brano e poi proviamo a chiamarlo Braff sul boom bap e outro.

0: sarà di me? Se questa musica, se tutto questo non
1: c'è. Ora che la musica si è persa di vista, tra i numeri e gli algoritmi di una scienza statistica, c'è la foto, la promo, poi la sponsor su Insta.

0: cuore, per la quale batte il cuore.
1: Bellissima.
2: Outro, l'unica ragione. Braff, non ci risponde Braff, niente. No. Possiamo provare a richiamarlo ancora. Adesso che possiamo far ascoltare? Qualcosa di più, qualcosa in più. Facciamo ascoltare qualcosa in più. Poi c'è magari chi ha ucciso David Schultz. Possiamo chiudere così. Chi ha ucciso David Schultz, con questo dubbio. Allora, ci ascoltiamo qualcosa in più. Braff, con Desso De Matteis e Ashes, e poi dopo proveremo ancora a chiamare al telefono. Braff, qualcosa in più.
3: Yeah.

serve la finzione, te sembri sicura, ma dentro hai paura e costruisci una prigione, un'armatura che proteggerà sicura, ma soffoca e non cura, bella figura esteriore e sindrome.

0: E questa era qualcosa in più, la title track, dove c'era anche una citazione di Andrea, però non siamo riusciti a coglierla.
1: C'è sfuggita
0: L'hai
1: nel
0: colta
1: beat.
0: questa?
1: No,
0: Viene
1: non
0: anche
1: ci
0: citato
1: sono.
0: nel testo. Comunque, vedete, Andrea di Genova come Braff, questa era la title track, appunto il primo brano a nascere partendo da una bozza di produzione di Braff con un sample elaborato. E lo storytelling è ispirato a un dialogo con una figura femminile immaginaria, in questo caso era interpretato dalla cantante Ashes. Allora ci ascoltiamo il brano con DJ Fede, visto che lo conosci tu,
1: Sì, è una mia
0: Stefano.
1: richiesta proprio.
0: Sì, la tua
1: Facciamo.
0: richiesta, la gentile richiesta di Stefano. Una vita, due vite con il featuring di DJ Fede. Io sinceramente non lo conosco, ma tu sei più addentro a questo
1: Sì, è un
0: mondo
1: produttore piuttosto
0: pop.
1: conosciuto dell'area
0: Sì, ma
1: milanese.
0: infatti è il primo nome che fanno
1: Fatto.
0: anche tra i produttori importanti con cui lui ha collaborato, insieme a DJ Camo, Macro Macro. DJ Fede è il primo nome, io non li conosco. Però ce l'ascoltiamo e poi niente, magari facciamo l'ultimo tentativo, se no niente. Una vita, due vite, Braff e DJ Fede. A dopo.

0: che ho vissuto tante fasi, tante vite per fare contenti gli altri, ero diventato infelice. Perché il cambiamento ci spaventa, ma nessuno è mai qualcuno finché poi non lo diventa. Quante fasi, quante vite per fare contenti gli altri, ero diventato infelice. Perché il cambiamento ci spaventa.
1: Una vita, due vite, Braff e DJ Fede, niente, non ci risponde Francesco Braff, quindi che dici Stefano, passiamo al prossimo?
2: Passiamo al prossimo, sì.
1: Sì, dai. Abbiamo sentito abbastanza.
2: O raccontiamo la disavventura della signora che ci ha risposto al telefono.
3: Non mi serve niente.
2: Non ci serve niente.
1: Ma che dialetto l'ha detto? Romano?
2: In realtà era senza particolari accenti.
1: Era, no? Sarebbe stato forte alla Verdone.
3: Non mi serve niente.
2: Sarebbe stato bello da registrare, effettivamente.
1: La mandiamo in diretta. Che ridere, vabbè. Allora, il prossimo artista è Cristiano Sbolci, molto interessante, che ha fatto questo disco che si chiama Fuori Moda. Non lo conoscevo, un cantautore livornese, anche se poi collabora con la scena sia romana che milanese, perché collabora sia col cantautore romano Mox sia con Enrico Gabrielli, insomma, quindi si sente anche molto il suono del Calibro 35 in alcuni brani, anche molto Baustel, devo dire, mi ha colpito, insomma, anche l'assonanza con i Baustel. E allora io mi ascolterei il singolo Ti prego lasciati guardare bene, Cristiano Sbolci, e poi lo chiameremo al telefono. Ti prego lasciati guardare bene.

0: Ti prego, lasciati guardare bene, Cristiano Sbolci. Ci senti al telefono, Cristiano?
1: Sì, pronto? Sì,
0: eccoci,
1: sì,
0: bene, grazie. Allora, questo è, se non sbaglio, il tuo primo disco solista, può essere? Ho letto bene?
1: Sì, sì, diciamo, sì, il primo disco solista a nome mio. Ah, ecco, avevo fatto altri dischi.
0: Eh sì, no, infatti, cioè, comunque si nota anche un certo mestiere. Insomma, ho letto che sei pure in qualche modo figlio d'arte. Non so se tuo papà collaborava con Morricone.
1: Sì, esatto, sì, sono allievo.
0: Ecco, allievo.
1: Sì, sì, sì.
0: Però insomma, sì, anche dagli ospiti che ci sono, dai nomi che hanno collaborato con te, insomma, si capisce che non sei proprio un esordiente, ecco, diciamo
1: così. No, diciamo di no, ecco, diciamo di no. Ho un po' di esperienza alle spalle.
0: Sì. Sicuramente. E quindi prima praticamente tu sei di Livorno, ho letto.
1: Io sì, sono di Livorno, sì, sì, sì. Nato e cresciuto a Livorno.
0: Vedi, anche se appunto sentendoti, ecco, uno non ti associa immediatamente a che so, a Piero Ciampi o a Bobo Rondelli, quelli che sono i miei forse più conosciuti.
1: È vero. No, è vero, cioè comunque diciamo che spazio molto con la sperimentazione sonora. Io poi sono sempre stato molto appassionato di un certo tipo di musica che proviene principalmente da Roma, i grandi compositori degli anni
0: 70. Sì, ho letto Trovajoli, Morricone.
1: Esatto. E quindi io ho quel background lì e ho sempre coltivato poi quel tipo di musica, ecco.
0: Molto cinematografico anche, direi.
1: Sì, tanto, tanto. Questo disco l'ho voluto proprio fare pensando di costruire in qualche modo la colonna sonora degli ultimi miei anni di vita. Volevo musicare, ecco, gli ultimi anni della mia vita, e quindi ho pensato di costruirlo così, in forma colonna sonora.
0: E infatti hai pensato bene anche di affidare, se non sbaglio, l'intro e diciamo l'apertura e la chiusura a Enrico Gabrielli, insomma.
1: Esatto.
0: Fantastico,
1: sì, esatto.
0: Musicista di Gala 35.
1: Quei brani, sì, diciamo che la scrittura è stata mia e di Francesco Massidda, e poi Enrico si è inserito col sassofono arricchendo comunque molto molto le tracce.
0: Sì, perché è vero, il disco è stato scritto da te, prodotto da Francesco Massidda e Federico Nardelli praticamente.
1: Esatto.
0: Poi dopo invece ci hanno collaborato il cantatore romano Mox, che poi si chiama Marco Santoro.
1: Marco Santoro, esatto.
0: Che ce ne sono tanti di Marco Santoro, cioè non è quello che suona con Silvestri, ma è un altro Marco Santoro.
1: Esatto.
0: E poi dopo c'è Enrico Gabrielli, appunto abbiamo citato, Gali 35, al sax, sui titoli, sì, di testa, fuori moda, i titoli di coda, Sarebbe il vizio, poi magari ce lo sentiamo, sì, e anche al flauto traverso su Hai avuto paura.
1: Esatto.
0: E poi c'è Federico Maria Sardelli, da non confondere con Federico Nardelli.
1: No, esatto, sì, sì. Federico Maria Sardelli, che è un direttore d'orchestra molto noto, direttore d'orchestra barocco. Io avevo il desiderio di averlo nel disco, lui è un amico di vecchia data.
0: E anche musicisti classici, diciamo, comunque suonano così.
1: Sì, sì, sì, sì. Sono musicisti classici, sì, sì, sì.
0: Allora, lo so, io vorrei ascoltare i titoli di testa di Enrico Gabrielli e anche i titoli di coda. Non so, partiamo dai titoli di testa.
1: D'accordo.
0: Fuori moda, tanto durano poco. Poi non so se c'è Rock and Roll, va ascoltato di seguito oppure è una cosa separata.
1: No, è una cosa separata, è una cosa, cioè, sì, non è
0: un intro. No.
1: Vabbè,
0: allora partiamo con Fuori moda, titoli di testa con Enrico Gabrielli, poi magari ci risentiamo dopo.
1: Perfetto.
0: Fuori moda.

0: E questo era l'intro con Enrico Gabrielli. Ci senti ancora, Cristiano? Ecco, sì.
1: Sì, mi sento.
0: E quindi, insomma, fuori moda, che è anche il titolo del disco, appunto.
1: Esatto,
0: Parlaci un po' di questo titolo,
1: Ah,
0: come l'hai
1: diciamo che,
0: scelto.
1: allora, il titolo è nato grazie a una canzone di Enzo Carella,
0: Ah,
1: dell'album Barbara e altri Carella. C'è
0: c'è.
1: un verso della canzone Parigi che appunto dice la mia vita fuori moda. Io quando ho finito quella frase mi sono detto voglio fare un disco e intitolarlo così. Poi chiaramente non ci combina niente il disco con Enzo Carello, nel senso che
0: Sì, come sonorità, diciamo.
1: esatto. Però l'idea era quella di renderlo fuori moda, nel senso non seguire poi, no, l'ossessione del mercato, dei numeri, degli stream. Io volevo fare un disco mu di musica e provare a fare buona musica. Poi, questo non so se ci sono riuscito, ma quello era l'intento.
0: Comunque sì, ti appoggio questa ricerca di non seguire questo trend spasmodico che sta un po' rovinando tutto.
1: Sì, ormai siamo dentro un po' la politica del giro di Do. Io volevo un po' uscire da quella politica e sperimentare un po' armonicamente con la musica.
0: Sì, no, hai fatto bene. È un'esigenza che leggo viene da più parti. Insomma, ho visto varie conferenze stampa in questi giorni e tutti più o meno iniziano dicendo questa cosa, che insomma questo gigantismo sta un po' stufando, comincia un po' questa bolla comincia. Cioè, non lo so, speriamo che scoppi prima o poi questa bolla, non so.
1: Io lo spero, soprattutto perché a mio parere distrugge un po' la qualità, nel
0: Sì.
1: senso che c'è un sacco di rincorsa verso la notorietà e quindi stai sempre a pubblicare, a pubblicare, a pubblicare. Ma per scrivere buone cose serve del tempo.
0: Sì, sembra che l'obiettivo sia quello appunto di fare sold out e poi di fare più stream, come si dice, più follower. Poi, insomma, quello che poi può essere anche appunto il nuovo De André, il nuovo qualsiasi. Però, insomma, poi interessa, quello interessa relativamente, no? L'importante è che
1: Esatto,
0: se
1: sì.
0: fai sold out e che sei primo in classifica.
1: Esatto.
0: È un po' triste.
1: Molto.
0: Allora, non so se per uscire da questa spirale, appunto. Cosa ci vogliamo ascoltare? Cioè, ci sono tanti titoli che mi interessano, sia per esempio il pianoforte di Sebastian Bach, sia Era una serata come tanti all'Ortica, e poi anche I divi morti del pop. Insomma, vorrei ascoltare una di queste tre. Tu hai delle preferenze?
1: No, io le apprezzo tutte, le ho scritte, quindi
0: Giustamente.
1: le apprezzo tutte.
0: Allora, lo so, partiamo col pianoforte di Sebastian Bach. Siamo
1: Perfetto,
0: curiosi di
1: perfetto.
0: ascoltare, in qualche modo ti ha influenzato Sebastian Bach.
1: Ma sì, diciamo che sì, da ragazzino l'ho studiato, poi la canzone non tratta minimamente Sebastian Bach, era solo un pretesto per trovare una soluzione al ritornello.
0: Allora, ascoltiamo, cioè il pianoforte di Sebastian Bach, Cristiano Sbolci.

0: Il pianoforte di Sebastian Bach. Cristiano Sbolci, ci senti Cristiano?
1: Sì.
0: Beh, in qualche modo anche all'inizio poteva ricordare, non so, un brano di questi dei Procolarum, gruppi che poi inserivano anche delle cose Bach dentro, no?
1: Sì.
0: Why the Shadow Pale.
1: Le atmosfere di John Barry, non so, mi ha sempre ricordato un po' John Barry. Però sì, anche i Procolarum sicuramente ci sono dentro. Cioè,
0: John Barry era quello anche 007, era lui.
1: Esatto, sì, fatto anche quello, ma ha fatto un sacco di cose.
0: Immagino.
1: E c'ha questa atmosfera un po' metropolitana, un po' quasi americana.
0: Sì, no, sicuramente ci ho sentito tante cose. Tra i tuoi riferimenti leggo anche i Beatles, spesso ricorrono Lennon McCartney in varie descrizioni.
1: Sì, a me sono fanatico da sempre, sono la mia band.
0: Anche la mia.
1: Preferita.
0: Ti faccio questa domanda quasi inutile, sei lennoniano o McCartiano? Nessuno.
1: Io ti rispondo dicendoti che ho Lennon tatuato sul braccio.
0: Oh, vedi, allora siamo d'accordo due volte. No, perché molti rispondono non so scegliere, come il padre e la madre. Io invece rispondo no, io scelgo benissimo Lennon, poi mi piace pure McCartney. Esatto.
1: Pure a me, però scelgo Lennon.
0: Esatto. Pure da me non c'è proprio dubbio, anche se perché McCartney l'ho visto al Colosseo e ai Fori Imperiali, c'ho ancora i brividi, però insomma, se dovessi tornare indietro nel tempo, magari mi andrei a vedere un concerto di Lennon.
1: Anch'io, io probabilmente dei Beatles.
0: Ah, sicuramente sul tetto.
2: Avendo quello la possibilità sarebbe
0: quello sul tetto della Apple del 69.
1: Esatto.
0: Però sì, anche Lennon solista è pazzesco.
1: Bellissimo.
0: Ho visto recentemente quelli del Madison Square Garden,
1: sì.
0: Ultimi concerti filmati praticamente.
1: Meravigliosi.
0: No, ho letto che poi c'è un riferimento molto interessante anche a Mark Bolan in una canzone dell'Ortica.
1: Sì, quella canzone lì è una canzone particolare, nel senso che è nata a disco finito, quindi non doveva essere neanche nel disco, e all'inizio doveva essere un talking blues in stile Bob Dylan, quindi tre accordi e un sacco di parole. Poi in studio ha cambiato un po' pelle, perché io in quel momento mi ero abbastanza fissato con i T-Rex, soprattutto con l'album, quello famoso dove c'è Mark Bolan che alza la chitarra, e quindi poi dal Talking Blues è diventato un pezzo molto più rock and roll, ecco.
0: E ce lo sentiamo, l'Ortica, se non sbaglio, ma può essere che l'ho sentita anche in qualche canzone di Gabri Annacci.
1: Sì, è una balera,
0: è quella, sempre
1: balera
0: quella
1: dell'Ortica. Sì, è in quartiere Ortica a Milano.
0: Faceva il palo, la banda dell'Ortica, una cosa del genere.
1: Esatto, sì, c'era quella roba lì. Sì.
0: Allora ce la sentiamo volentieri. Era una serata come tanti all'Ortica. Cristiano Sbolci, a dopo.

0: No, com'è?
1: È la prossima quella.
0: Era una serata come Dante all'Ortica. No, mi stavo confondendo. Cristiano, ci senti? Ecco.
2: Sì, sono qua.
0: No, perché dopo volevo far ascoltare in chiusura. Secondo me l'abbiamo fatto sentire Mox, l'altro ospite, appunto.
2: Ok.
0: Volevo chiudere con Il rumore di un bacio, dove c'è certo. Mox, e poi con i titoli di coda subito dopo.
2: Perfetto.
0: Mi sembrava una bella chiusura. Prima volevo solo dirti se per caso vieni da queste parti e chiederti se per caso vieni oppure farai da qualche parte concerti, tour, quest'estate.
2: Ancora non te lo so dire. Ancora non te
0: ma
2: lo
0: sei
2: so
0: già
2: dire.
0: Venuto a Roma? Io non ti conoscevo personalmente.
2: Io sono venuto però con altri progetti, sotto questo nome mai.
0: Certo, no, infatti non ti conoscevo, è stata una bella scoperta, devo dire, spero di vederti magari prossimamente, o prima dell'estate, o dopo l'estate, o durante l'estate.
2: Lo spero tanto anch'io,
0: visto che hai tutti questi legami anche con Roma, insomma, magari
2: no, certo,
0: fatti dare una mano da Mox e altri per farti per una data, insomma.
2: È vero, sarebbe molto bello, molto molto.
0: No, perché veramente, poi non so, appunto, i tuoi riferimenti, insomma, ci abbiamo colto varie conoscenze, amici comuni, tipo, che so, ci ho sentito qualcosa di Dell'Era, qualcosa di De Rubertis.
2: Sì, sicuro, ci sono.
0: Baustel, ecco.
2: Sì, immagino. Io Baustel li amo da sempre, non lo ne cioè, li ascolto da sempre, mi piacciono da sempre, quindi non mi nascondo dietro questa cosa. E anche Roberto Dell'Era, sicuro, addirittura Roberto Dell'Era è venuto anche alla presentazione del disco che abbiamo fatto a Milano.
0: È un amico, insomma, mi fa piacere.
2: Sì, sono persone che ascolto e che apprezzo da sempre.
0: Quindi, insomma, non resta che farti conoscere in giro, fare un po' di concerti. Non so che formazione magari stai pensando di andare.
2: Noi abbiamo, cioè noi, io ho fatto già due concerti insieme alla band che mi segue sempre. Sì, siamo cinque elementi, io che vabbè canto e suono la chitarra, poi c'è un altro chitarrista, tastiere, batteria e basso.
0: Perfetto, allora magari aspettiamo notizie sulle tue pagine. Dove possiamo trovarti?
2: Cioè su Instagram è molto aggiornato, a nome mio, Cristiano Sbolci, e poi su Facebook, sempre che il nome Cristiano Sbolci, meno aggiornato di Instagram.
0: Vabbè, giustamente.
2: Qualcosa,
0: la tendenza c'è. È quella, ormai i ragazzini hanno TikTok e Instagram.
2: Esatto.
0: I vecchi boomer come noi hanno ancora Facebook. Ma
2: sì, io ce l'ho, ma ormai lo uso davvero poco.
0: Sì, è così. Beh, allora ricordiamo Fuori Moda, uscito per Pulp & Music, Ada Music Italy, quindi insomma lo trovate su tutti gli store digitali, non so se poi uscirà anche in CD e vinile, però per adesso
2: potrebbe succedere anche
0: sarebbe bello, visto
2: sì,
0: la
2: sì, anche secondo me,
0: visto il tipo di musica e di disco, insomma.
2: Sì.
0: E allora ci salutiamo con Il rumore di un bacio con Mox, e poi dopo Il vizio, titoli di coda con Enrico.
2: Grazie mille.
0: A presto, Cristiano.
2: A presto,
0: grazie ancora.
2: Grazie. Ciao.

0: e mi fa delle proposte oscene.
1: E il vizio, titoli di coda, salutiamo appunto Cristiano Sbolci, una bella scoperta, devo dire. E adesso passiamo alla grande Rita Marcotulli, che ha pubblicato questo disco proprio il 22 maggio, da pochi giorni, che si chiama Echoes of a Reflection. È un disco con un progetto, un ensemble che si chiama Under 29, perché sono Under 29 but me, tutti sotto i 29 tranne me, che ho già visto suonare al Conservatorio di Santa Cecilia. Però qui c'è anche il featuring di Luca Quino alla tromba, insomma, quindi questo disco, oltre a questa formazione giovanissima, è impreziosito anche dalla tromba di Luca Quino. Io inizierei proprio con la title track, Echoes of Reflection, Rita Marcotulli insieme ad Elettra Minieri e Luca Quino. Echoes of a Reflection.

0: Echoes of a Reflection, Rita Marcotulli e l'Under 29 But Me Ensemble con Elettra Minieri, Luca Guino e tanti altri. Ci senti, Rita? Pronto?
1: Sì, sì, mi sento. Grazie. Buongiorno.
0: Buongiorno, scusa, intanto abbiamo comunque. Ci possiamo allungare un po', insomma, quindi possiamo parlare del disco che sarà presentato in prima assoluta, se non sbaglio, il 19 giugno alla Casa del Jazz, giusto?
1: Esattamente, adesso è uscito sulle piattaforme, però lì poi avremo il vinile.
0: Sì, appunto, perché io mi ricordo di aver visto un concerto con questo ensemble Under 29. Batmi al Conservatorio di Santa Cecilia, ma forse avete fatto in anteprima forse dei brani del disco in quel caso, senza Luca Guino.
1: Sì, certo, senza Luca, sì, infatti.
0: Appunto, mi ricordo che c'era Elettra Minieri, che poi insomma sarebbe anche tua figlia, se si può dire, non so.
1: Sì, sì, no, non si può dire così.
0: Anche,
1: così.
0: Ricordiamo anche il grande Pasquale Minieri, insomma, suo papà.
1: Esatto,
0: che ho conosciuto, sì, veramente.
1: Sì. Che purtroppo ci ha lasciato a dicembre, ma insomma comunque ha lasciato un po' di
0: grandissimo produttore, musicista del canzoniere del Lazio, insomma, per chi non lo conoscesse.
1: Esatto, sì.
0: E poi tanti giovani interessanti, che insomma alcuni di quali conosco, per esempio la cantante iraniana Ava Alami, che gira anche con dei progetti suoi proprio come cantautrice.
1: Come no, certo. Assolutamente.
0: È una delle voci, diciamo, più interessanti del nuovo jazz, possiamo dire italiano, ormai adottata da Roma.
1: Ma sì, io penso che lei sia nata qua,
0: infatti
1: sono iraniani, però lei è di qua, però sì, c'ha questo modo di cantare veramente particolare, quindi mi sono proprio innamorata della sua voce, e in questo progetto devo dire che è proprio perfetto, perché i brani che abbiamo poi fatto, infatti c'è Elettra, ma è stato fatto questo progetto un po' a quattro mani, nel senso che lei ha scritto quattro pezzi e io cinque. Quello che abbiamo appena ascoltato era un pezzo suo che si chiama Echoes of a Reflection.
0: Proprio la track che ha scritta Elettra.
1: Sì, ha scritto anche i testi, li ha scritti.
0: Mi fa piacere, insomma, che c'hai già questa musicista, cantautrice, pianista, anche tastierista, cioè veramente una figlia d'arte veramente.
1: Una figlia d'arte, sì, no, cantautrice no, perché lei non canta.
0: No,
1: lei lì suona le tastiere, poi utilizza i suoni elettronici.
0: No, perché leggo anche voce, tastiere, voce e composizione.
1: Sì, no, è un errore, purtroppo, quello è un errore.
0: Leviamo voce, canta, quindi è come la mamma, voce. Suona e non canta, diciamo.
1: Sì, suona le tastiere e poi canta col cuore quando compone.
0: No, è veramente, anche lei è giovanissima, insomma, io l'ho vista poche volte in concerto, però insomma sicuramente
1: 25 anni,
0: under 29 giovane, anche lei, insomma.
1: Esattamente, sono tutti sotto 29 tranne me, ovviamente, però poi c'è Luca Guino che, diciamo, fa da collante tra la mia generazione e la loro, c'è una via di me un po' più vicino a me, diciamo.
0: Sì, Luca Guino sarà un cinquantenne così a naso, sappiamo.
1: Sì, più o meno, sì
0: più o meno c'ha l'età mia, diciamo, ecco. Facciamo così. Sì, no, anche Luca ovviamente lo conosco bene, l'ho visto tantissime volte con i suoi progetti vari.
1: No, lui pure è molto particolare, che ho cercato anche qua, per esempio ci sono dei brani e lui ha un modo di suonare anche molto particolare, originale, che ricorda un po' i suoni del nord Europa, che poi insomma...
0: Sì, l'ECM, quel jazz di scandinavo, diciamo.
1: Sì, esatto, che è quello che poi insomma... rappresenta un po' anche me, perché io ci ho vissuto 6 anni suonando con tanti musicisti scandinavi, tra cui Palle Daniel, Ture Brumborg, ma anche l'Inspector Molever, quindi tutto quel Kenny Wheeler, quindi quel mondo lì, diciamo, e quindi lui mi è sembrato perfetto. Infatti, oltre alle composizioni, diciamo, scritte, poi ci sono delle parti su qualche brano dove la musica è completamente improvvisata, non c'è una struttura armonica, si suona proprio per il desiderio di ascoltare e creare qualcosa insieme, che poi è quello insomma a cui io, diciamo, auspico nella musica. La cosa importante è l'ascolto, ascoltarsi, riuscire a condividere, come io dico sempre, faccio la metafora del quadro, noi dipingiamo tutti insieme, ognuno porta un colore diverso, una storia diversa, dei sentimenti, fragilità, e mettiamo tutto in questo quadro e alla fine esce un brano, perché poi uno scrive il brano, ma devi avere i musicisti che capiscono anche come vuoi l'estetica del brano. Quindi loro sono perfetti, giovani ma anche molto maturi, e poi stiamo lavorando tanto. La cosa meravigliosa è che io pure mi sento giovane, perché si suona dalle 10 di mattina, spesso vengono qui in campagna dove io vivo, si sta qua, si lavora per 2-3 giorni, suoniamo dalle 10 di mattina alle 2 di notte, è capace, hai capito?
0: Beh, loro sono veramente meravigliosi. Ricorda proprio un po' come si faceva negli anni 60-70.
1: Esatto, e questa è la bellezza, è quello che poi riesce a far uscire qualcosa di bello, di creativo, di condivisibile, capito? Quindi il gruppo sta crescendo tanto, diventa proprio un gruppo, è quello che mi piacerebbe a me, cioè non solo musicisti bravi che suonano in tanti gruppi, però questo è proprio un gruppo.
0: Poi e magari si aggiornerà il nome del gruppo crescendo l'età, diventerà under 30, under 40.
1: Esattamente. Mi viene in mente come Parmetini quando facevo 80-81, e siccome ho lavorato tanto tempo con Drew Redman, mi raccontava Parmetini che Drew Redman diceva sempre: adesso abbiamo fatto 80-81, poi saremo 90-91, poi 2000-2001.
0: Che sarebbe il papà di Joshua Redman.
1: Il papà di Joshua, sì, ecco, più conosciuto Joshua Redman, sì, ma lui insomma sì,
0: certo.
1: È stato un grandissimo, insomma, che ha suonato con Jarrett, con tutti, con tutti di parte. Ho venuto in mente a questa cosa, faremo uguale 29 30 30.
0: Si aggiornano
1: 31.
0: Con gli anni il nome del gruppo, giustamente non potranno essere sempre under 29, insomma pure loro cresceranno.
1: Certo, no, ma infatti sono tutti preoccupati, no, perché oddio, mamma,
0: a scadenza, come
1: prossimo anno, su che faccio, ma poi potrò suonare ancora o cambi il nome?
0: No, cambia il nome, giustamente.
1: Certo, assolutamente sì.
0: non si può cambiare sempre. Ricordiamo anche gli altri musicisti giovani: Andrea Cardone, certo. Sax,
1: sì, Andrea Cardone al sax, che io ho conosciuto poi, perché poi loro li ho ritrovati tutti, qualcuno nei seminari che ho fatto, no, dei workshop, quindi Andrea è stato una scoperta, ho fatto un seminario a Udine con i conservatori sai europei, c'era lui, per cui poi abitava a Roma, quindi Andrea Cardona al sax,
0: Damiano De Matteis
1: a Roma, Damiano De Matteis, che pure lui ho conosciuto a Laurino al contrabbasso,
0: Daniele
1: e poi
0: Bucci.
1: C'è Daniele Bucci, bravissimo alla batteria. E poi c'è Luca Aquino, Elettra
0: e Avalami, che abbiamo detto alla voce.
1: Sì, meravigliosa.
0: Vorrei ascoltare qualche altra cosa. Ci sono dei brani molto lunghi che magari forse evitiamo. Joyride, che è 9 minuti. Non so, c'è Prayer, Remember Times.
1: Dipende cosa. Allora, guarda, Remember Times e Lacrima sono di fatto delle canzoni dove esce. Remember Times è un brano che ho scritto io e il testo è di Ava. E poi sai, un disco in qualche modo sì, molto riflessivo, che un po' volge lo sguardo ovviamente, come tutte poi a quello che succede, no? Quindi un po' a quello che succede nel mondo e la reazione di ognuno di noi, no? Che tipo di sensazione dà, perché poi la musica è come tutta l'arte, è un mezzo di espressione per esprimere quello che uno vive anche, no? La storia dei tempi che è questa, quindi è riflessivo ma anche introspettivo, perché per esempio Elettra ha scritto, non so, Inner Wall, invece c'è tutta una sua storia personale in cui, appunto, le sue insicurezze, appunto, come giovane, questo vedeva questo muro che non poteva mai scalare, che non riusciva a uscire, no?
0: Muro interiore, quindi, inner wall.
1: Sì, esatto, inner wall, quella che sì.
0: Vabbè, là, magari ascoltiamoci prima Remember Times,
1: Remember Times.
0: Poi dopo,
1: okay.
0: Dopo Inner Wall.
1: D'accordo.
0: Questa è Remember Times, Rita Marco Tulli e Ensemble Under 29.
2: Far too late.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Salvador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Il mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

Ed eccoci qui, buon pomeriggio, ben arrivati e soprattutto ben ritrovati in Radio Città Aperta.it quando sono le 18:11. Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore a tenervi compagnia con Panopticon nel pomeriggio di questo martedì di metà giugno. Andremo avanti, come detto, fino alle ore 20, momento nel quale ci sarà poi Vanessa Nex con Next Generation. Oggi una puntata tutta incentrata sulle novità dell'ultimo periodo, novità focalizzate per lo più su noise e musica un po' particolare, di sperimentazione. Non è stata una cosa voluta, ma così è capitato. Tra poco vi darò tutti i contatti per voi all'ascolto per essere parte attiva della trasmissione. Ed oggi, in avvio di puntata, vi voglio ricordare la metodologia per voi che siete all'ascolto per sostenere la nostra radio, per sostenere Radio Città Aperta. E lo potete fare con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. La cosa è molto molto semplice, perché si clicca sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, il tasto è visibile vicino al player e all'interno di tutti i podcast. E inoltre all'interno di Twitch è possibile abbonarsi al nostro canale, e se avete Amazon Prime, tutta questa cosa è completamente gratuita. Ed ancora, se tutto questo discorso non vi è chiaro, se non sono stato particolarmente chiaro, sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Come detto poco fa, oggi abbiamo una puntata piena di novità discografiche, quindi credo sia arrivato il momento di iniziare con la musica senza perderci in altri preamboli. Il viaggio di oggi inizia dagli Stati Uniti.

titolo di traccia ed album per questi Black Beach. Male Thief è il terzo album in studio per questa formazione che, come leggevo, si è formata ed ha trovato la propria strada battendo i palchi europei e non solo, aprendo i concerti di formazioni per il momento più blasonate come Proto Martyr e gli ormai purtroppo defunti Metz. Bei tempi quando c'erano i Mets in attività. Comunque loro, i Black Beach, tirano fuori questo sound che mischia, che miscela le influenze maggiori del gruppo, sonorità che vanno dal noise al post-punk e che trovano, secondo me, la giusta sintesi proprio nel brano appena ascoltato, che tra le altre cose chiude anche il lavoro. Male Thief, appunto, è il titolo dell'album. Prima di andare avanti, io vi ricordo il 340-197-4468, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp e Telegram. Radio Città Aperta è chiaramente presente su tutti i social maggiori, e cioè Instagram, Facebook e Twitter. E poi radio, Panopticon RCA è la pagina su Facebook della trasmissione. E in questi giorni, girovagando tra siti, riviste, mailing list e tutto quello che può servire per andare un po' a scovare qualcosa di nuovo, mi sono imbattuto nella prossima cosa che ci ascoltiamo, nella prossima band. Loro sono di Londra, ma non la Londra britannica, perché insieme alla scoperta del gruppo ho anche scoperto che esiste un'altra città chiamata Londra, che si trova in Ontario, in Canada. Ammetto la mia ignoranza, io non lo sapevo. Il gruppo in questione si chiama Medieval Found Footage. Hanno scritto un album che è dire spiazzante e poco. Noi ce li ascoltiamo con un estratto dal titolo Greater. Loro sono Medieval Found Footage.

devo essere sincero, ho fatto un po' di difficoltà nello scegliere il pezzo da proporre per passare questa formazione, tanto è come dire, bizzarro un po' tutto il lavoro, bizzarro ed anche assurdo per certi versi, assurdo nel senso buono del termine, ma comunque loro si chiamano Medieval Found Footage, sono al primo lavoro in studio dopo aver prodotto i classici 3-4 EP di preparazione. E dunque, dicevo, arrivano a questo Abagnale, che è il titolo dell'album, disco davvero potente, a tratti secondo me anche con un pizzico di genialità, ma anche assolutamente al di fuori di qualsiasi schema. Le sonorità tendono parecchio, abbastanza al noise, anche se c'è, devo dire, davvero tanta teatralità nella loro musica. E come dicevo, scegliere il brano non è stato impresa facile. Quello proposto oggi è sicuramente il più accessibile, il più digeribile, così in prima battuta. Se questo brano un po' ha scatenato la vostra curiosità, andate ed ascoltate questi quattro ragazzi canadesi che rispondono al nome di Medieval Found Footage.

Ora cambiamo genere, sonorità e musica, ma dopo ritorneremo da queste parti, dalle parti del Noise. Ci prendiamo una piccola pausa, ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album per quanto riguarda TOCs.

E questo è il sound al limite, oserei dire quasi al limite dell'ipnotico dei TOCs. TOCs che quindi tornano con un nuovo album dal titolo Of Course, creatura questa di John Dwyer che abbiamo apprezzato già la scorsa settimana col suo ennesimo progetto parallelo Eden Axe. E John Dwyer quindi che torna anche con la sua band principale, TOCs, che in questo lavoro tornano, se vogliamo, un po' alle origini con l'improvvisazione musicale e l'abbandono quasi totale della forma canzone, e quindi mettono insieme questi cinque nuovi brani che compongono appunto Of Course.

Dunque, dopo questo intermezzo, chiamiamolo così, un po' ipnotico, torniamo sulle sonorità di inizio trasmissione. Ancora una novità, il prossimo gruppo è francese, si chiamano Doppler, il disco, se vogliamo, il disco, come dire, il disco della settimana, ecco, per quanto mi riguarda, mi voglio sbilanciare. Come detto, si chiamano Doppler, titolo del disco Pourquoi ce disque, questa è The Screen Stops.

Eccomi, è finito il brano. Scusate, ero immerso nella lettura, nel cercare, diciamo così, di carpire qualche informazione in più su questa formazione. Il brano appena ascoltato era Screening Stops per Doppler da Pourquoi Se Disque, il loro nuovo album uscito non più tardi di qualche settimana fa. Ascoltandoli e cercando, come detto, qualche informazione su di loro, ho scoperto essere loro una formazione quasi di culto in Francia. Con questo disco sono tornati dopo molti anni di silenzio discografico, rimanendo comunque molto attivi invece per quanto riguarda i concerti e per quanto riguarda i live. Come dicevo, si sono costruiti una gran bella fama in Francia, non solo in Francia, anche al di fuori dei confini francesi. Io ammetto ancora una volta, anche in questo caso, la mia ignoranza, perché non li conoscevo assolutamente. E invece devo dire, mi sono ritrovato ad ascoltare un gran bell'album, molto variegato nei suoni, e cosa non da poco, suonato davvero bene, con una mostruosa parte ritmica, basso e batteria. In questi 8 brani che compongono l'album sono assolutamente la parte principale, sono un po' l'architrave sul quale poggia tutto il lavoro. E dunque loro sono Doppler, Pourquoi Se Disque, il loro nuovo album. Ci ascoltiamo un nuovo estratto sempre da questo disco, e ora è il turno di Where We Started.

E dunque questa è la curiosa coda finale di Where We Started per quanto riguarda Doppler, brano inserito nel loro nuovo album Pourquoi Disc. Siete sempre all'ascolto di radiocittaperta.it, Panopticon, fino alle ore 20, è quasi il tempo della pausa di metà trasmissione. Prima però ci ascoltiamo ancora un paio di brani, ci andiamo a prendere un estratto dal nuovo album dei Vanessa Van Basten. Morgan Bellini è stato ospite all'interno di questa trasmissione non più tardi di 2 o 3 settimane fa. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Dining in My Bed, Vanessa Van Basten.

E questa era Dining in My Bed, il brano forse più significativo di tutto il lavoro dal titolo Yes, ed album, e traccia anche che apre il grande ritorno della formazione genovese dei Vanessa Van Basten. Album che attendevo personalmente da parecchio e che ho anche avuto la fortuna e il modo di discuterne insieme a chi l'ha scritto, e cioè Morgan Bellini. Appunto, se volete, c'è il podcast dell'intervista all'interno del sito radiocittaaperta.it. Ma come detto poco fa, è il momento di fermarci, arriviamo alla pausa di metà trasmissione con un'altra formazione. Loro sono Rhododendron e questa è la loro Stone.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Il mercoledì sera, su RadioCittàAperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

drastico in questo ritorno dalla pausa. Abbiamo cambiato decisamente mondo, genere, sonorità e musica. Siamo entrati nel fantastico, appunto, mondo degli American Football con Bad Moons, brano estratto dal loro nuovo album uscito ormai da qualche settimana. Questa è una formazione davvero molto molto particolare, che ama quasi rimanere nell'ombra. Basti pensare che subito dopo il loro esordio uscito sul se non ricordo male sul finire degli anni 90, un grande esordio tra le altre cose, si sono immediatamente sciolti. Poi dopo qualche anno, se non ricordo male a cavallo tra il 2014 e il 2015, sono tornati insieme per registrare il secondo e il terzo album. E poi proprio quando forse un po' tutti si erano dimenticati di loro, ecco che tornano con un'altra ottima prova, il loro quarto album per questa formazione statunitense originaria dell'Illinois.

E quando stiamo entrando lentamente nell'ultima mezz'ora di trasmissione, ci andiamo ad ascoltare un'altra novità, cambiamo ancora una volta suoni. I prossimi vengono dalla Spagna, sono il loro terzo lavoro, si fanno chiamare Espiricon, il loro nuovo lavoro è Selección Sobrenatural e questa è Enciendo el Fuego en el Bosco.

E dunque, dopo un assaggio degli spagnoli Spiricon, siamo immediatamente passati ad un estratto dal nuovo album di My New Band Believe. Band che è nato dalla mente che definirei esageratamente geniale di Cameron Picton, ex Black Midi. La scorsa settimana siamo andati a scoprire, ci siamo ascoltati un paio di estratti dal nuovo disco di Geologist, lo pseudonimo di Brian Waits degli Animal Collective. Lo stesso Geologist ha prodotto un altro disco davvero molto molto particolare con Eviter, sempre degli Animal Collective, il duo che si è dato il nome di Cross Boise e che ha appunto prodotto questo disco particolarissimo, disco omonimo, e dal quale ci andiamo a prendere Thousand Acid. Loro sono Cross Boise.

come premesso, questo è un lavoro, questo è un album che come dire, va un po' preso con le molle, per nulla, davvero per nulla immediato, che va ascoltato, secondo me va ascoltato con la giusta predisposizione d'animo, quasi. E se si allineano un po' tutte queste cose, se si allineano i pianeti, si rivela davvero un ottimo, davvero ottimo prodotto. Cross Boys, il progetto dietro al quale si nascondono Evitair e Geologist. Album, come detto, omonimo, che è uscito per l'etichetta Domino Records. Geologist e Evitair, tutti e due membri degli Animal Collective, e quando si parla di Animal Collective la connessione è, almeno per quanto mi riguarda, immediata con Noah Lennox, e quindi Panda Bear, che subito ci andiamo ad ascoltare con uno dei suoi brani migliori, e cioè Tomboy.

E questa era la splendida Tomboy per Panda Bear in questo finale di trasmissione. E come detto, il tempo a mia disposizione è terminato. Avevo ancora, a dir la verità, un paio di cose da farvi ascoltare, che andranno quindi inevitabilmente alla prossima settimana. Panopticon, come sempre, vi dà appuntamento a martedì prossimo dalle 18 alle 20, senza dimenticare la replica di domani dalle 14 alle 15. Rimanete in ascolto perché sta per arrivare Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista! Hasta la vista!
1: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Il mercoledì sera, su RadioCittàAperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

Ehi là, salve gente, sono io, sono Nex e questo è Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it dove parliamo di musica dal mondo dei videogiochi con curiosità su trama, giocabilità e anche molto molto altro. Questa che sentite qui di sottofondo è una colonna sonora un po' particolare di un gioco che ha veramente cambiato, secondo me, il mio modo personalmente di giocare e di intendere un videogioco. Perché appunto quando ero bambina ero molto più abituata ai giochi arcade, sparatutto, picchiaduro, quindi non so, Tekken e molti altri. Poi, improvvisamente, insomma, mi capita fra le mani questo titolo ed è qui che effettivamente mi sono proprio resa conto di quanto questo genere sia molto spesso sottovalutato, però poi in realtà ha veramente molto molto da offrire. Ma di che cosa sto parlando? Sto parlando di questo titolo incredibile, molto particolare. Allora, comincio a darvi un po' un indizio, qualche indizio, poi ci ascoltiamo un po' di colonna sonora e poi ne parliamo. Il protagonista è un ragazzo con i capelli biondi. Il gioco è ambientato in Europa centrale e sono presenti i viaggi del tempo. Questi sono un po' tre elementi che fanno parte di questo titolo. Rifletteteci un secondo, nel frattempo continuate ad ascoltarvi la colonna sonora e vi ricordo sempre, io sono Nex, questo è Next Generation e sono qui con voi ogni settimana per portarvi all'interno di questo fantastico mondo gaming.

Allora, quindi di quale gioco stiamo parlando? Sono molto contenta di poter portare qui su Radio Città Aperta Shadow of Memories, questo incredibile gioco uscito per PlayStation 2 nel lontanissimo ormai 2001. Allora, il titolo Shadow of Memories è quello europei, mentre negli Stati Uniti troviamo questo gioco disponibile con il titolo Shadow of Destiny. Quindi, Shadow of Destiny, versione americana, e Shadow of Memories in versione europea. Allora, che gioco è questo? Potremmo definirlo una specie di giallo thriller avventura grafica interattiva, definiamola così. Ricorda un po' i moderni Life is Strange e Detroit Become Human come giocabilità. Perché? Perché appunto non abbiamo molte azioni fisiche da eseguire. Quello che facciamo è principalmente ricostruire quella che è poi il percorso della nostra avventura mentalmente, cercando di risolvere degli enigmi che sono un po' particolari. Non vi immaginate i soliti enigmi tipo alla Silent Hill, tipo risolvi col lucchetto, trova la combinazione. No, è molto più ansiogeno in un certo senso, perché nel gioco abbiamo costantemente il tempo.

quindi colonna sonora di Shadow on Memories. Abbiamo detto questa avventura dove il nostro personaggio, intanto cominciamo subito un po' a definire, il nostro personaggio si muove in terza persona, quindi possiamo usare il nostro controller con le nostre levette per muoversi un po' nell'ambiente circostante, anche se non possiamo interagirci troppo. Però ci sono delle, appunto, sequenze particolari da eseguire, degli enigmi che effettivamente ci portano a cercare quello che poi è la risoluzione finale del mistero. Cominciamo un po' intanto a parlare di cosa tratta questo gioco. Il protagonista, appunto, è questo ragazzo molto giovane, biondo, alto, che si chiama Aikash. Ha 22 anni e ci troviamo precisamente all'8 aprile 2021. Lui è seduto al tavolo di un bar in un paesino chiamato Liebersbaum, penso in Germania o giù di lì o in Austria. Dopo il suo caffè, esce e si sposta per le vie di questa cittadina. Immaginate questo fantastico paesino un po' borgo, un po' medievale del nord Europa, cioè centro Europa potremmo definirlo in realtà. È qui che passeggia in queste cittadine quando a un certo punto viene accoltellato a morte. Basta, è finito. No, non è vero, non è finito qui il gioco. Quindi cosa succede? Lui muore e si risveglia però in quello che è un ambiente un po' surreale. È tutto così buio e c'è uno strano essere con una voce un po' particolare che gli parla del fatto che, appunto, sì, lui è morto, ma il vero problema non è essere morti, è cercare di capire perché è morto. E lui vuole fargli una specie di regalo, vuole regalargli questo Digipad. Ossia, cos'è il Digipad? È una macchina del tempo, sotto forma di agenda, che gli consente effettivamente di viaggiare e spostarsi all'interno della linea temporale, e tornare indietro gli permetterà di capire quali sono le cause della sua stessa morte. Quindi il nostro Ike si trova improvvisamente con due scelte: o muori adesso, oppure provi a cercare di capire perché sei morto e provi a impedire che il tuo assassino compia quello che è il tuo omicidio e provi a risolverlo. Sarai in grado di farlo?

Allora, intanto parliamo un secondo di questa incredibile colonna sonora. Abbiamo detto che questo gioco della Konami è stato diretto, prodotto e praticamente scritto da Junko Kawano, ma i compositori sono, come al solito mi scuso per la mia pronuncia giapponese non perfetta, per ovvi motivi, allora si chiamano Norikazu Miura, Hana Aki Ashikawa, scusate, e Sakaya Yamaoka. Questi sono i tre autori principali di questo gioco a livello musicale. Possiamo, sin da subito avrete sicuramente notato che questo gioco, visto che abbiamo detto che è un thriller un po' giallo, ha molti elementi di pausa, di silenzio e di poi quello che è un elemento musicale. Questa alternanza sonora fa sì che effettivamente quello che è il giocatore e per ovvi motivi l'ascoltatore possa ritrovarsi in un ambiente un po' più tensivo. Il gioco ha molti colori, nonostante insomma parliamo sempre di una grafica inizio 2000, però è molto colorato e comunque insomma la grafica è quella dell'epoca per PS2. Quindi il comparto sonoro deve effettivamente far sì, come potete sentire, con vari elementi sottolineare quello che è un ambiente pieno di sospetto, di dubbi e anche un po' di paura, però non in maniera horror come possiamo aspettarci, che non so, nei vari Silent Hill o Project Zero o Resident Evil. Come potete sentire, a livello musicale troviamo molti strumenti a fiato, dall'oboe al clarinetto, e c'è un po' di tutto in questo gioco, archi, però sentite proprio che hanno sempre questi momenti di pausa che tendono proprio a sottolineare la confusione che il nostro personaggio effettivamente prova. Quindi secondo me colonna sonora molto azzeccata. E soprattutto, ora quello che ascolteremo poi nel corso del gioco, ci sono anche dei momenti in cui il nostro personaggio magari è, non so, sotto una tormenta di neve e sentiamo proprio come a livello musicale troviamo questo mini movimento melodico che si ripete in un loop continuo che sembra appunto proprio portarci a pensare che siamo in una fase di tormento, di freddo. Un suono molto acuto che ci porta proprio a capire effettivamente, ok, siamo in una situazione di rigidità. Quindi colonna sonora veramente molto azzeccata. Un altro che ascolteremo fra poco all'interno del colonna sonora, mentre sono qui che vi parlo delle varie cose, è il momento in cui il nostro Ike, il nostro personaggio, entra all'interno del bar o all'interno del ristorante. Sono le ore 20 all'interno del gioco. Lui entra nel ristorante oppure all'interno del bar, insomma ci sono due momenti specifici, e la musica che possiamo ascoltare invece è molto più lounge, molto più jazz, proprio per far sì che l'ascoltatore si immedesimi in un ok, questo è un locale un po' più tranquillo dove troviamo tante persone come questo.

quindi, come vi ho fatto ascoltare adesso di sottofondo, sentiamo proprio la differenza fra questi brani della colonna sonora, questi molto più rilassati, jazz col pianoforte, che è qui che ci esegue sia accordi che melodia, e a questa batteria di sottofondo, questo leggero piatto che invece ci accompagna. Passaggi col basso. Come sentite, questi accordi molto composti, mentre la melodia si trova in una parte un po' più acuta a livello di ottave, quindi fra la quarta e quinta ottava del nostro sistema temperato. Sempre obbligati ritmici del piano, però appunto, come potete sentire, questo, abbiamo detto, è molto diverso rispetto a altri brani all'interno della colonna sonora. Ma andiamo avanti parlando ancora un po' effettivamente di quello che è un po' il gameplay, che appunto abbiamo detto consiste principalmente in realtà nell'utilizzare questo digipad e viaggiare attraverso le diverse epoche. In ogni epoca, è proprio qui il bello, possiamo trovare oggetti e personaggi con cui interagire e avere dialoghi. Tutti gli altri personaggi che incontriamo sono personaggi non giocanti, e una cosa molto interessante è che ogni epoca ha un suo tema a livello di visivo. Quindi, ad esempio, l'epoca più antica in cui Ike si muove è il 1580. È ovvio che in questo momento starete pensando: perché un omicidio per la strada, un accoltellamento del 2001 è in qualche modo legato a qualcuno del 1580? Giocate a Shadow of Memories se volete saperlo, perché effettivamente i legami che si intrecciano e tutte le conseguenze hanno effettivamente appunto un legame particolare fra loro, molto inaspettato. Giocare a questo gioco e scoprire il finale, anzi i finali, vi consiglio di rigiocarlo costantemente. Beh, devo essere sincera, mi ha portato effettivamente tantissimo a rendermi conto che ogni dettaglio, ogni piccola sfaccettatura di dialogo e ogni persona ha un incredibile potere su quello che poi è la vita di ogni personaggio, questo sia dentro che fuori dal mondo gaming, non credete? E vi consiglio veramente di provarlo. È un po' lo stesso tema dell'effetto farfalla che troviamo anche su Until Dawn, oppure appunto in Life is Strange o in Detroit Become Human o in molti altri giochi. In Shadow of Memories credo che questa cosa sia molto sentita, e stiamo parlando di un gioco del 2001, quindi insomma all'epoca non c'erano tutte queste avventure famose, non che Shadow of Memories lo sia, però credo che sia un gioco, nonostante sia Konami, molto sottovalutato, molto sconosciuto, e sono qui proprio insomma con la piena consapevolezza di dirvi: non tralasciatelo, perché effettivamente questo gioco secondo me ne vale la pena, ha molto da offrire. Ovviamente ve lo consiglio tantissimo se vi piacciono giochi che vi lasciano quella che poi è una riflessione, non se invece preferite qualcosa di un po' più avventuristico, di un

po' più cattivo con cui potervi sfogare. Allora, questo non è il gioco adatto a voi. Questa che sentite? Con cori, con voci che si muovono in contrappunto quasi. Che cosa vuol dire? Quando si scrive in contrappunto, le voci si concatenano fra loro insieme a volte seguendo lo stesso tipo di melodia in maniera, come posso definirlo, cercando di farmi capire, in sequenze che partono da momenti diversi, come ad esempio nei canoni, si definiscono proprio così, oppure con voci che si incastrano fra loro per far sì che si creino delle vere e proprie armonie. Molto spesso, come sentite in questo brano, abbiamo questa che è la linea dei soprani, ossia i suoni più acuti, che restano poi più lunghi e si concatenano con quelle che poi sono effettivamente invece le voci dei tenori o dei baritoni.

questa invece che ascoltate, questo tema un po' particolare, è il tema Digipad, ossia proprio il nostro strumento di viaggio del tempo, è quello che ci consente di spostarci nelle varie epoche. Come potete ascoltare, ci porta in un incrocio sonoro fra passato e presente. Ma andiamo avanti intanto con qualche curiosità di questo gioco, perché è veramente molto interessante. Allora, abbiamo detto che il protagonista viaggia nel tempo per farsi di risolvere il suo stesso omicidio, ma viaggia fra moltissime epoche: 2001, 1980, 1978, 1902, 1584 e 1580. Quindi sono parecchie epoche e possono essere tutte selezionate all'interno, insomma, della schermata del Digipad. Ora, a volte è possibile tornare in un'epoca, tra virgolette, in qualsiasi momento, ma non sempre queste sono sbloccabili. Perché? Perché qualche collegamento si attiva quando effettivamente riusciamo a comprendere per quale motivo dobbiamo ritrovarci in quell'esatto momento e in quell'esatto luogo. Mentre altre volte possiamo semplicemente, sì, rispostarci da una parte all'altra. Ma siamo così tanto liberi di farlo? Nì. Perché? Perché ovviamente ogni viaggio ha un costo. E il costo è una pallina di energia. Ora, all'interno di questa città, Levesbaum, credo che si pronunci, le troviamo un po' per la strada, quindi se giriamo un pochettino possiamo trovare queste palline di energia. Ma fate attenzione, perché l'ora zero di ogni livello è quella in cui il nostro Ike muore. Perché è vero che lui torna indietro nel tempo a prima, questo nella parte del prologo, prima del suo primo omicidio, della prima volta che viene ucciso. Ma bisogna anche ammettere, molto molto interessante, che questo assassino non si ferma. Quindi, se l'ora zero della morte è ore 14, come, o 14:30, ora non ricordo, mi sembra 14:30 nella parte del prologo, vuol dire che poi l'assassino a livello 1 magari ci proverà a uccidere alle 3:15. E noi dobbiamo far sì, ovviamente, di trovare l'energia, cercare la soluzione all'interno di quella fascia di tempo. Il tempo lo troviamo in alto a destra. E no, non possiamo scappare, perché è lì costantemente che si muove ed è importante cercare di effettivamente impedire il nostro stesso omicidio nel tempo stabilito, perché altrimenti siamo semplicemente morti.

Ora, altre curiosità, sappiate che appunto abbiamo detto questo gioco è uscito per PS2 e infatti le recensioni sono molto molto positive, un po' meno quelle per PC, dove insomma ha ricevuto pareri discordanti. Allora, personalmente vi posso dire che il personaggio è un po' rigido, non ha molte azioni da eseguire, principalmente è una storia interattiva, quindi si fa un po' fatica effettivamente a cercare azioni da fare. Ci sono dei luoghi con cui possiamo interagire, persone con cui possiamo interagire e mini storie secondarie di varie persone che conosciamo nel corso delle epoche, molto interessanti, con cui effettivamente possiamo avere un quadro un po' più completo di quello che era Lebensbaum, o Lebensbaum ovviamente, non saprei dire, e ci ricorda, ci porta un po' a renderci conto quanto effettivamente nella vita non sembra, non ce ne rendiamo mai conto, ma ogni luogo ha una storia prima e dopo di noi e ogni persona ha effettivamente poi quella che è un suo percorso. Quindi vedere molto spesso un personaggio nel 2001 ci porta a pensare, ok, torniamo, non so, in un'altra epoca con il nostro Digipad e ci rendiamo conto che troviamo magari quello stesso personaggio più giovane oppure un suo parente, e magari quello che noi diciamo a quest'altra persona potrebbe potenzialmente cambiare la vita della persona, insomma, nella nostra stessa epoca. Quindi molto molto interessante, sono piccoli elementi che vi consiglio sempre di considerare, ecco. E un po' anche, vabbè, nella vita dei nostri tutti i giorni non possiamo avere il nostro Digipad, anche se ammetto che non sarebbe male per poter tornare indietro nel tempo, però ci rendiamo conto di quanto magari quello che qualcuno ha fatto prima di noi ha poi portato a quella che è la nostra vita. Ovviamente, visto che ogni scelta ha le sue conseguenze, come insegna Life is Strange, tutto quello che facciamo ci può portare a un finale diverso. Ci sono moltissimi finali e sono classificati con le lettere. Quindi ci troviamo poi nella parte dell'epilogo dove appunto effettivamente cerchiamo, ora non sto qui a farvi spoiler, ci troviamo sempre a renderci conto e a metterci davanti a quelle che sono le nostre azioni e allo svolgimento della storia. E ogni volta appunto quello che poi è il finale può essere diverso, quindi molto molto consigliata questa cosa, fate sempre attenzione a tutto quello che fate.

un gioco molto bello. Pensate che il doppiaggio è stato molto elogiato e definito molto professionale. A me effettivamente non è dispiaciuto. E è stato addirittura nominato al premio miglior avventura per PC al The Electric Playground, ma quell'anno vinse Silent Hill 2, ma insomma era un po' difficile battere Silent Hill 2, quindi effettivamente mi dispiace Shadow of Memories, sei capitato con persone sbagliate, ma insomma purtroppo a volte capita. L'ideatrice, scusate, Kawano, nel 2008 ha scritto un altro gioco a tema viaggi nel tempo, in realtà, che si chiama Time's Hollow ed è per Nintendo DS. Il protagonista si chiama Ethan Vainos ed è una specie di, come posso dire, di ragazzo molto giovane, non so esattamente, penso che sia uno studente, che si risveglia in una dimensione parallela in cui i suoi genitori sono scomparsi e a lui spetta il compito di scoprire, insomma, qual è la verità dietro tutto questo mistero. Quindi questa autrice penso che sia proprio una grande amante del giallo, del thriller. Anche io, devo essere sincera, fra letture e giochi preferisco questo genere perché è molto riflessivo e ci aiuta tantissimo effettivamente a comprendere cose diverse, a fare percorsi mentali un po' diversi da quelli magari a cui siamo abituati nella nostra routine quotidiana. Ma ci ascoltiamo ancora un po' di brani della colonna sonora che nel frattempo, insomma, vi lascio qui di sottofondo.

questo loop è uno di quelli che effettivamente ci accompagna come giocatori in un momento un po' più tensivo e ecco, di elaborazione di qualcosa che abbiamo scoperto. Molto molto interessante. Anche questo, per esempio, invece è un loop un po' più cupo. Abbiamo questo loop ritmico e invece questo suono. Che ci porta appunto effettivamente sempre in una fase un po' tensiva del nostro gioco, che appunto abbiamo detto non ha vinto il premio perché purtroppo si trovava a combattere per questo titolo contro Silent Hill. Ma sappiate che in realtà molti sceneggiatori e tecnici che hanno lavorato su Shadow of Memories hanno anche lavorato proprio su Silent Hill, quindi insomma comunque penso che si siano sentiti soddisfatti nello stesso modo. E la città immaginaria, questo è un tema principale, ecco una cosa che, visto che ci stiamo trovando proprio a scorsarlo in questo momento, questo mini tema si ritrova in molte tracce del gioco e è quello che appunto è il pattern principale a livello melodico che si risegue e ci proprio riporta a livello identificativo a questo gioco. Non so, mi viene in mente un altro, è quello del motivetto del fischio di Remothered. Spero che non ce l'abbiate in mente perché è traumatico. Ancora oggi ho paura della gente che fischia. oppure nel parte di chitarra famosa in Mi minore pentatonico, ovviamente, di The Last of Us. Ma comunque dicevamo, andiamo avanti parlando effettivamente a livello di altra curiosità di questa città Liebeschbaum, che in realtà non esiste. È una cittadina immaginaria che però il cui significato è l'albero della vita, ed è molto interessante effettivamente come nome, perché appunto abbiamo detto il nostro protagonista, di cui non rivelerò troppi spoiler perché è molto complesso come personaggio e molto complessa come storia, ha veramente mille sfaccettature. Il nostro protagonista comunque ha una vita un po' particolare, un po' misteriosa, perché effettivamente improvvisamente a 22 anni devi essere accoltellato e morire. Quindi il fatto che la città si chiami l'albero della vita ci fa proprio pensare, personalmente, ecco, lo associo al fatto che potrebbe essere le varie sfaccettature che poi effettivamente può prendere la nostra esistenza e come ogni radice sia nascosta, però poi porti a quello che poi è effettivamente quello che si vede in superficie.

Ok, sto cercando di farvi ascoltare un pochettino questa colonna sonora e proprio cercare quindi di farvi entrare nel mood. Abbiamo detto che ogni brano, cioè ogni, scusate, brano sì, della colonna sonora è relativo a un momento specifico. Abbiamo ascoltato prima quelli un po' più melodici nei momenti in cui il nostro personaggio è rilassato, questi un po' più ritmici e tensivi con questi stacchi alternati da silenzi, nei momenti in cui ci troviamo magari, non so, a passeggiare per la nostra Liebeschwamm in un momento in cui è notte e magari, ecco, sappiamo che mancano 20 minuti alla nostra morte, quindi il nostro assassino è vicino. E quindi, insomma, tutti questi brani sono accompagnati da una relativa scena, ovviamente. E però abbiamo detto anche ogni epoca ha come tema principale anche un colore. Negli anni più antecedenti, quindi 1580 e 1584, il tema, okay, il filtro, come potremmo definirlo oggigiorno, a livello visivo che troviamo è molto aranciato, molto più terracotta. Ci rendiamo proprio conto che tutto l'ambiente... Ah, una cosa che forse ho dato un po' per scontato: noi viaggiamo nel tempo, sì, ma ci troviamo sempre nella stessa città, che quindi vediamo evolversi nel corso del tempo. Quindi appunto nel 1500 ci troviamo comunque con questo filtro un po' più aranciato, un po' più terracotta, dove ovviamente non ci sono strade asfaltate e molto altro, per ovvi motivi. Ci stanno manca adesso, ma va bene. Però magari questo è un problema italiano e non è questo il luogo per parlarne. Comunque, poi ci spostiamo nel 1902, dove invece il tema principale è un po' bianco e nero, quindi ci troviamo questo filtro dove è tutto un po' grigiastro. E un'altra cosa, ovviamente questi sono gli anni, ma non stiamo sempre all'interno dello stesso giorno, quindi non è sempre questo 8 aprile. Ormai l'8 aprile io lo associo proprio a Share of Memories. Ogni volta che viene l'8 aprile so che è passato un altro anno dall'avventura del fantastico Aikash. Però ovviamente quando ci spostiamo all'interno di vari anni ci troviamo in ore diverse e in giorni diversi. Ad esempio questa colonna sonora che state ascoltando in questo momento è la colonna sonora che ascoltiamo quando il nostro personaggio si trova nel 1978. Ora, non vogliatemene, ma non ricordo il giorno esatto in cui Ike cammina all'interno del 1978. Posso dirvi solamente che era un giorno freddo perché c'era una tormenta di neve. Per questo, come poco fa vi parlavo di questo brano, molto tensivo, con questi suoni molto acuti, in realtà... appunto ci troviamo in un momento molto freddo all'interno del gioco.

Ora, una cosa importante, come vi ho già detto, ci sono tanti finali disponibili, credo che in totale siano 8. È disponibile anche un ulteriore finale, definito proprio finale extra, che è sbloccabile come avventura solo dopo aver completato tutto il gioco. Ora, non saprei dirvi a livello di longevità quanto è lungo, ma comunque è tranquillamente fattibile, penso, forse fra le 5 e le 6 ore. Comunque è un gioco di quelli che effettivamente, come una volta, si potevano giocare all'interno di una sola giornata e racchiuderlo, insomma, un po' lontano dalle 80 ore di adesso di altri giochi moderni, non open world ovviamente. Questi finali diversi ovviamente abbiamo bisogno di sbloccarli. Se siete come me, insomma, che siete un po' fan del scoprire tutte le sfaccettature di qualcosa, sono sbloccabili ovviamente solo rigiocando più volte il titolo, cercando sempre di cambiare un po' qualcosa. E vi consiglio di farlo comunque. E una cosa interessante è che poi ovviamente, dopo che abbiamo finito, ci possiamo trovare, insomma, all'interno del menu le percentuali di risoluzione e di completamento del gioco. Ogni azione ci fa scoprire qualcosa in più e fa alzare un minimo la percentuale. Ora, piccolo mini spoiler, potremmo definirlo piccolo trucchetto per aumentare questa percentuale. Tutto conta, anche l'interagire con una persona non solo una volta, ma riparlarci dopo un po', e cambia quella che è la percentuale del gioco, perché molto spesso magari potrebbe capitare che quella persona ha un qualcosa di nuovo da dirci o magari noi abbiamo qualcosa di diverso da chiederle. Ovviamente il livello non può essere, a livello di giocabilità, quello che c'è appunto adesso in Life is Strange, ora per citare qualcosa di recente uscito insomma negli ultimi anni. Però vi posso assicurare che effettivamente è un po' il precursore di quel tipo di titolo lì. Quindi ogni minimo elemento può far aumentare la percentuale di completamento del gioco. Ogni oggetto con cui interagiamo, ogni persona conta. Quindi molto spesso magari avete, non so, ultimato il capitolo, avete completato tutto quanto, però la percentuale di risoluzione è, non so, 60%. Magari basta andare a parlare, non so, accarezzare il cane da qualche parte, per esempio, o interagire con una donna molto stramba, e ce ne sono di personaggi strambi, e lì improvvisamente, insomma, qualcosa cambia all'interno della nostra percentuale.

Questo invece, sì, questo la tracks, questa canzone, questo brano, se così possiamo definirlo, è molto mistico, sembra quasi un brano di musica concreta. Non so se siete fan di quel tipo di musica. Ho avuto, non so, la possibilità di fare l'esperienza di andarci. Se vi piacciono questo tipo di suoni un po' particolari, vi consiglio la musica concreta. Ma nel nostro caso è solamente il brano Time Traveler, tratto appunto sempre da Shadow of Memories, in cui questo è il suono che ascoltiamo quando viaggiamo con il nostro Digipad attraverso quello che poi effettivamente è il tempo. Molto bella la fase del viaggio del tempo, perché appunto abbiamo detto è un po' una fase di caricamento, intanto specifichiamolo, della nuova fase del gioco, della nuova epoca. E mentre di solito il protagonista lo troviamo sempre, appunto noi interagiamo con l'ambiente e vediamo sempre il nostro Ike di spalle, anche se ovviamente è un po' possibile muovere la visuale, nella parte del caricamento, ergo viaggio del tempo, invece troviamo solo fasci luminosi che si, non so, avvicinano e si muovono, quindi sembra di camminare in una specie di tunnel pieno di luci.

questo che vi ho appena fatto ascoltare è proprio il tema che ascoltiamo all'inizio del gioco, nel nostro prologo, appena mettiamo il tasto proprio inizia partita, con appunto tutta la fase in cui il nostro personaggio, abbiamo detto l'8 aprile 2001, si trova all'interno del bar, beve il suo caffè, esce dal bar e viene accoltellato improvvisamente per e senza apparente motivo per le vie di questa Liebesbaum. Allora, ovviamente io vi ringrazio come al solito per aver ascoltato Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it dove parliamo di videogiochi e ascoltiamo la colonna sonora e a volte analizziamo qualche pezzettino insieme per cercare di capire come questa effettivamente può cambiare molto spesso totalmente l'intenzione del gioco e ci accompagna a livello proprio di gaming nelle scene. Oltre a tutto questo, io vi ricordo sempre di ascoltare tutti i podcast il più possibile di radiocittaperta.it, dalla Bottega del Forno a 33x2 e Rock Trotter, sono molti i programmi qui che trovate su Radio Città Aperta, dove ognuno insomma parla di qualcosa di diverso: cinema, storia del rock, teatro, informazione, curiosità anche dal mondo un po' più dell'informatica, e c'è un po' di tutto qui su radiocittaperta.it. Noi siamo sempre contenti e felici di poter condividere con voi quello che è un po' un piccolo spazio del nostro tempo e nello stesso momento anche quelle che sono un po' le energie e competenze o semplicemente passioni che ognuno di noi ha. Quindi ancora una volta vi ringrazio, vi ricordo come al solito che potete trovarmi su Instagram sul mio profilo Nessie_next oppure su Next Generation 2_2.0, dove potete consigliarmi un gioco che vi è piaciuto e di cui volete parlare, oppure potete sempre scrivermi per messaggio quello che è magari la vostra opinione sul gioco e io poi la trasmetterò in diretta, così almeno insomma vediamo se effettivamente è un'opinione condivisa o meno. Io appunto vi ringrazio, vi ricordo sempre di ascoltare Next Generation ogni martedì alle ore 20 qui su radiocittaperta.it e lo trovate sempre anche in replica il mercoledì oppure quando volete nella sezione podcast. Vi ricordo inoltre anche che trovate il tasto sostienici per poter effettivamente sostenere Radio Città Aperta e poter contribuire con un piccolo contributo per far sì insomma che la nostra radio possa crescere, che i nostri programmi possano essere sempre un po' più migliori e condivisi con le persone. Quindi grazie mille, vi lascio con l'ultimo brano della colonna sonora di Shadow of Memories, gioco sviluppato da Konami nel 2001. Lo trovate insomma un po' qualche gameplay su internet, ma vi consiglio magari in qualche modo di reperirlo, un po' difficile perché è un gioco di nicchia, ma ne vale veramente la pena. E quindi vi saluto e ci risentiamo presto. Non mancate.

radiocittaperta.it.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

sconvolto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato dai puro scubani. Sarà il colore dei baffi di Milano. Mi sento

0: never even been.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.